Allora, a quest'ora della notte non è vero che si va a dormire, tantissimi di noi, di voi, sono ancora svegli, quindi abbiamo bisogno di dischi, di brani che tengono alto, che dico, altissimo il ritmo, anche perché magari qualcuno sta guidando. Io, Jeremiah Angel, Ultra Nate, questa è Moving to the Sun.

Beautiful.

0: History.
1: Ultimo appuntamento con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo. Ancora una buona serata da Elia Scaiola. Questa volta il nostro Arturo G.K. Arturi ci prende per mano e ci riporta ad inizio secolo, nel 2000, con Bumblebee, un altro brano che ha costruito la storia del ritmo. Si chiama Pride of Fashion.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: E sull'ultima di LB1 che si chiama Nira Sign, Show Me Love, da me Eleonora Scaiola per questa notte è tutto, vi lascio in compagnia di Daniele Greco e vi do appuntamento a The Man sempre qui 14:18 su Dimensione Suono Roma. Ciao a tutti, buonanotte.
1: Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Grazie Scaiola, estamos aquí anche in questa notte che divide il 15 dal 16 Ferragosto da San Rocco. Auguri a tutti, tutte le persone che si chiamano così. Sono Dani Greco, pronti a passare questa notte fino alle 5, vamo!
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Three. Music please.

Vamos amigos della noche, la notte di Dimensione Suono Roma. Buona domenica, 16 d'agosto, da Daniele Greco fino alle 5. Siamo insieme con tutta la nostra

0: History.
1: Questa è perfetta per la notte perché si può ballare, ma soprattutto si può cantare anche se sei in macchina, puoi abbassare il finestrino, squattartela un po', perché quando suona questa è sempre un piacere, è sempre bello. Sweet Dreams, La Bouche.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

scorre in avanti la nostra notte, siamo quasi arrivati alle 4, ancora ben ritrovato, questo è il nostro ritmo, è il ritmo della notte, è il ritmo della capitale. Questi suoni di David Guetta e Afrojack.

chiamate dal 90 ad oggi. Let's go!

0: History.
1: Sono le 4 di notte del weekend che prosegue, domenica, passato Ferragosto. Io ti do una buona notte, sono Daniele Greco, stai con me, se sei sveglio e devi andare al lavoro, ci pensiamo noi a tenerti giusto ritmo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

sono anche i pinguini tattici nucleari che quest'estate ci fanno cantare con Sorry, scusa, lo sento. La ritroviamo nella nostra notte.

Va che è arrivato, come abbronzato Lorenzo Palma. Ciao Lolli, ti lascio con lui e i suoni della mattina dell'alba di Rhythmic History Extended Version. E noi ci sentiamo dalle 18. Besitos a todos.

0: A partire dalle 5 del mattino fino alle 6, sono Lorenzo Palma, buona domenica a tutti, appena dopo il Ferragosto, nel weekend di Ferragosto, un'oretta per ritornare negli anni 90 e negli anni 2000, prima di viaggiare con le possibilità della domenica cittadina. Boom Up, Ecstatic e subito French Affair.
1: Ritmic History.
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Music History Extended Version.
1: È una produzione italiana, quella di Mabel, Disco Disco. La sentiremo fra le prossime hit, anche Black Box. Limoni, Davoli, Semplici sono i cognomi dei tre producer che hanno realizzato un album meraviglioso nel 1991, e tra i singoli dell'estate c'era anche Straight Up. Ripartiamo invece da Gabri Ponte e c'è subito la sua Jordi.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro.

0: Kisteri, Extended Version.
1: Una sequenza pronta, un invito proprio a muoversi, a ballare, Pump It Up, tra poco Danzel, ritroveremo anche l'East DJ di Back My Life, apriamo la prossima sequenza invece con la Wickfield. Anche qui si balla perché Saturday Night, canzone del 1994, aveva dietro anche una bella coreografia che è uscita fuori recentemente anche grazie ai social.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Extended Version.
1: E la domenica di dimensione suono Roma, ancora buongiorno, fra poco 10-100.000 per i Brothers 2004, l'anno prima usciva invece Madonna di Martin Solveig, canzone di Salif Keita che risentiremo. Ripartiamo con i Cappella, una produzione italiana che ha partecipato poi a diverse esibizioni anche televisive, live con la dance.

0: sonora di Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: Rhythmic History Extended Version.
5: Un'ultima sequenza per questa domenica mattina piuttosto interessante. Baby I'm Yours per i 49ers. Ripartiamo dai Technotronic, quelli di Pomp on the Jam, quindi il suono che arriva dal Belgio. Io sono Lorenzo Palma, non me ne vado perché porterò avanti la mattinata fino alle 10, dandovi anche tutta una serie di indicazioni sulle cose che si possono fare proprio oggi.

0: Station torna stasera alle 22. You know what
1: time it is. Buongiorno, sono le 6.
0: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.

0: e comunque giornate che leggermente si sono accorciate. Noi confidiamo anche nelle temperature un filino più basse. Intanto buona domenica mattina a tutti, sono Lorenzo Palma, restere messi anche questa volta fino alle 10.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 99.

Il primo For For You insieme a Lorenzo Palma fino alle 10 in questa domenica, diciamo piuttosto vuotina dal punto di vista delle presenze, perché è una città vuota, ma non ci dispiace poi più di tanto. Cosa fare a Ferragosto a Roma? Da un lato musei aperti, feste nei parchi divertimenti tantissimi, musica, ci sono delle aperture straordinarie e quindi prenderemo in considerazione tutte le cose che si possono fare e le racconteremo da qui fino alle 10.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
5: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: La giornata di domenica, ancora condizioni soleggiate, clima caldo sul Lazio, seppur nel pomeriggio aumenta la variabilità sui settori montuosi appenninici, con sviluppo di qualche acquazzone o breve temporale, localmente anche sulle aree collinari del Frusinate. Temperature massime fino a 34-36 gradi. Nella corso della prossima settimana avremo il passaggio di un rapido impulso instabile lunedì che darà luogo a qualche temporale e poi un lieve calo termico. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
8: Dal 90 ad oggi.
0: Dimensione, suono,

0: musei, parchi archeologici aperti per Ferragosto, i luoghi della cultura statali, castelli, abbazie, insomma complessi monumentali, ci sono ancora queste possibilità. Poi il Colosseo e il Pantheon aperti anche la sera, questo lo ricordiamo perché è un esperimento interessante per il mese di agosto, quindi l'apertura diciamo dalle 19.45 alle 23.30 e poi dalle 19 alle 23 negli altri giorni per quanto riguarda il Pantheon, quindi da un lato il Colosseo, dall'altro il Pantheon. Ma non è finita qui, perché le aperture ferragostane e durante questo weekend sono diverse, ne parleremo ancora nell'arco di questa oretta insieme.
1: Dimensione suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Questa è del 1984 dei Tok Tok, It's My Life, la versione originale, qualcuno ricorderà anche quella del 2003 dei No Doubt. Parliamo di un capolavoro della musica synth pop, di un gruppo che ci ha regalato con un'eleganza incredibile diversi pezzi. Molto bella anche la copertina, perché l'artwork del disco è stato firmato da James Marsh, famoso per i suoi dipinti ricchi di figure nascoste di animali che richiamano proprio lo stile classico unito a un tocco psichedelico, perfetto anche per il genere proprio di Tok Tok che abbiamo riascoltato all'interno di Rhythmic History 80.
1: L'energia della tua musica.
2: Pure Energy Music.
1: Dimensione suono.

domenica di vacanze appena cominciate per qualcun altro. Il castello intanto delle favole arriva a Torre Alfina, a partire da oggi apre le sue porte a famiglie, bambine, a sognatori di ogni età per un'esperienza immersiva organizzata da Ma dove vivono i cartoni, quindi attori, costumi e scenografie che accompagneranno il pubblico attraverso sale, cortili e paesaggi proprio del castello, fra incontri fantastici, musica, sorprese, una storia veramente itinerante e di cui grandi e piccoli diventeranno i protagonisti proprio per questa domenica.

nessuno, però ci piace raccontarvi anche delle iniziative che arriveranno a settembre. C'è questo festival legato alla sperimentazione nell'ambito della musica elettronica, Dissonanze, all'Auditorium Parco della Musica, sabato 12, nella sua prima giornata, grandissimi nomi tipo Peggy Gou, che abbiamo appena sentito, ma anche Björk tra i nomi da segnalare. Quindi insomma sarà un momento veramente grande, perché sul palco vedremo a mo' di DJ set, insomma, delle figure sicuramente alte.

Questa mattinata della domenica, dove cerchiamo di raccogliere intanto i vacanzieri che stanno rientrando, i freschi vacanzieri che sono appena partiti e ci portano con loro in vacanza grazie alla nostra applicazione Fatelo, perché è sempre un bel momento condividere proprio tutte le fasi dell'anno, quelle impegnative ma anche quelle un po' più leggere delle vacanze. Intanto 393 0119 119 rimane il numero per farci sapere i motivi per cui siete già svegli e programmi della vostra domenica.

della domenica mattina su Dimensione Suono Roma, secondo, terzo giro di caffè per qualcuno, colazione piena, e fra poco valuteremo i motivi per cui siete già svegli, perché solitamente la domenica, se uno un po' se la dorme, se poi è in vacanza ancora di più, perché siete già svegli a quest'ora della domenica mattina? Le motivazioni da raccontarci come la tradizione al 393 0119 119.

0: 7 un minuto. Il buongiorno della domenica 16 agosto, fra le altre cose non abbiamo affrontato un argomento fondamentale questa mattina, nubi e soprattutto, come dire, c'era della nebbia, vista la situazione meteorologica, alto tasso di umidità, le temperature già piuttosto altine. Il buongiorno con la nostra musica insieme fino alle 10. Dimensione
1: suono. Rhythmic History 94.

0: magari a casa non ha l'aria condizionata, non ama, diciamo, condizionare l'ambiente. I motivi per cui siete già svegli.
1: Buongiorno Lorenzo.
0: Buongiorno
1: Anis dai Parioli.
0: Eccoti.
1: Che sta aspettando il collega che mi dà il cambio dopo 12 ore di lavoro a Ferragosto.
0: Ecco.
1: Di notte.
0: Ecco.
1: Quindi se non si sbriga arriva ovvio o sbatta il muro. E poi me ne vado. Vado a casa, mi lasciano lo scambio di fame. Quindi per questo sono sveglio ancora.
0: Certo.
1: Però grazie a voi, grazie a te, fate compagnia e portate simpatia.
0: Bene.
1: Ok? Buona giornata. E niente, ci aggiorniamo.
0: Ciao Anis, dai, buon riposo. Buon riposo. Adesso arriverà il collega. Perché poi quando sei lì aspetti, dai, arriverà confida nella sveglia mattutina. Intanto la nostra musica con Calvin Harris e Sam Smith.

10 motivi per cui siete già svegli come ogni domenica mattina, che poi è una domenica diciamo interessante, un weekend di Ferragosto, qualcuno ancora si deve riprendere dalla giornata di ieri, come è andata, cosa avete fatto di bello. Io già in piedi per attaccare alle 6 al lavoro e quindi per 12 ore l'impegno di Francesca, che questa mattina salutiamo. 393 0119 119, i vostri messaggi vocali WhatsApp, vogliamo sapere i motivi per cui siete già in piedi. Nessun sportivo questa mattina, niente, cioè tutti tranquilli, belli e rilassati in fase di ripresa dopo il Ferragosto di ieri.

0: Yellow Man con le Pussycat Dolls, ittona dell'estate 2009, appena ascoltata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, meteo.
3: La giornata di domenica, ancora condizioni soleggiate, clima caldo sul Lazio, seppur nel pomeriggio aumenta la variabilità sui settori montuosi appenninici, con sviluppo di qualche acquazione o breve temporale, localmente anche sulle aree collinari del Frusinate. Temperature massime fino a 34-36 gradi. Nella corso della prossima settimana avremo il passaggio di un rapido impulso instabile lunedì che darà luogo a qualche temporale e poi un lieve calo termico. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Sì, noi ci speravamo veramente tanto. Un lieve calo termico è un po' la frase del periodo. Intanto 4

0: selezioni. For you. Ritmic History 80.
1: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: all'appello abbiamo chiamato gli sportivi. Ma nessuno che va a camminare questa mattina?
1: No, eccomi qua.
0: Ah,
1: camminata velocissima a
0: sì.
1: Parco Talenti.
0: Che meraviglia.
1: Non deve mancare un giorno,
0: no.
1: È un bisogno proprio.
0: Sì,
1: dopo
0: sì.
1: Le mangiate del Ferragosto, eccomi qua. Ciao,
0: bisogna, bisogna smaltire. Io non ancora ho ancora avuto occasione, lo farò probabilmente in giornata. Buongiorno.
2: Buona domenica, Lorenzo.
0: Ecco, oh,
2: oggi finalmente ce ne andiamo a Campo Imperatore, visto
0: bene.
2: Che ieri mio marito ha lavorato,
0: bene.
2: E quindi poi siamo stati dai miei. Oggi andiamo un pochino al fresco.
0: Mi sembra giusto.
2: Perché non se ne può più.
0: No.
2: Buona domenica, ciao Titti da Civia.
0: Ciao, buona domenica anche a te. 393 0119 119. Sono sveglio perché.

0: Dopo che nel weekend di dimensione suona Roma il ritmo della capitale insieme a Lorenzo Palma questa mattina come ogni domenica fino alle 10.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
5: This is the capital rhythm.

0: la dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo visto ascoltatori sportivi, comunque ginnici, c'è chi team corsa, chi team camminata. Comunque
1: buongiorno, sono Carlo.
0: Buongiorno.
1: Invece no, io sto andando a correre questa mattina, come tutte le mattine. Buona giornata e buon lavoro.
0: Ciao, buona giornata a te, eccoti.
2: Buongiorno Radio Dimensione, sono Roma. Buongiorno, buongiorno a te Lorenzo.
0: Buongiorno.
2: Io sto facendo una bella camminata stamattina qui a alla Pineta Sacchetti, camminata veloce per smaltire il pranzo di ieri.
0: Mi sembra giusto, mi sembra giusto.
2: Ah, volevo dire, sono Giorgio di Boccea.
0: Eccoti, salutiamo Giorgio di Boccea, tutti gli amici che vanno a correre, chi va a camminare, comunque gente che sgambetta. Intanto, i motivi per cui siete già svegli, parleremo anche di sport questa mattina. Di sport altro, discipline un po' diverse. Dimensione suono Roma.

0: Jennifer Lopez e Pitbull, ed è partito un po' tutto da qui con la dance. Poi lei è sempre pazzo pop e ha abbracciato diversi generi musicali. Con la dance è partito ufficialmente proprio dall'estate in cui usciva On The Floor. Sono le 7.49, questa dimensione sono Roma, il ritmo della capitale, in una mattinata soleggiata, caldina, un filino umida, però la gente che sgambetta è presente.
1: Buongiorno.
0: Io
1: sto ascoltando la radio.
0: Sì.
1: Ho smontato la notte.
0: Bene.
1: Sono Veronica da Roma.
0: Ciao Veronica.
1: Fate sempre della musica bellissima.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ci fa molto piacere poterti accompagnare con la musica che ti piace.
2: Buongiorno Lorenzo.
0: Buongiorno.
2: Eccomi, Diana da Ferentino.
0: Eccoti.
2: Per la sua oretta di camminata mattutina.
0: Brava,
2: per
0: brava.
2: Smaltire il pranzo di Ferragosto.
0: Sì.
2: Ecco, questa è una bella gioia.
0: Sì,
2: buona
0: sì.
2: giornata a tutti.
0: Questo sicuramente. Io stavo pensando che devo smaltire il pranzo, la cena e anche il dopo cena, ma lo farò nell'arco della giornata.

0: domenica, la buona domenica di Saif, perché una volta c'era la buona domenica di Antonello Venditti e ovviamente il versione 2026 aggiornatissimi con un suono tra l'altro bello buona interessante domenica. Fra poco alla redazione quindi Andrea Soprani, intanto ne approfitto per salutare per esempio Simona D'Assegni che ci scrive: come non attivarsi con la vostra musica, si cammina, e intanto una scorpacciata di buon umore. Buona domenica a tutti, buona domenica a te.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, nuova stagione prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Diamo il buongiorno alla nostra redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
4: Buongiorno da Andrea Soprani. Non si placano gli incendi a Roma, roghi da Casalotti a Fiumicino, fiamme nella capitale e nell'area metropolitana nella giornata di Ferragosto. A Casalotti il rogo si è avvicinato alle abitazioni, necessario anche l'elicottero. Fiamme anche a Falcognana, Tivoli Terme, nell'area tra Parco Leonardo e la Fiera di Roma. Ieri sera invece nel Frusinate, fiamme vicine al Santuario della Madonna della Guardia, il luogo è frequentato per le messe domenicali, chiusa la strada con San Giovanni in carico. Mentre sono in corso i tentativi del Campidoglio per acquistare il palazzo dello Spin Time, il sindaco di Roma Gualtieri ha fatto visita agli attivisti della realtà autogestita in zona Esquilino. Un segnale politico e un saluto corre dato dagli auguri di buon Ferragosto alla comunità e a tutte le persone impegnate in questi giorni nell'assistenza e nella gestione della situazione. Sono in lieve miglioramento le condizioni dello scout di 16 anni ricoverato da venerdì 7 agosto nella terapia intensiva pediatrica del Policlinico Gemelli dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in campeggio con il gruppo del Roma 70 sul Monte Livata nel territorio di Subiaco. La prognosi resta però ancora riservata. Sport, continua la pioggia di medaglie per gli azzurri, le ultime sono venute dall'atletica. Andy Diaz è il nuovo campione europeo del salto triplo con 18,15 metri, bronzo per Andrea Dalla Valle con 17,37. Per l'Italia quella di Diaz, che ha realizzato la miglior prestazione mondiale dell'anno e il record italiano a 14 centimetri dal record del mondo, è la terza medaglia d'oro nella giornata di Ferragosto dopo i successi nella maratona di marcia di Massimo Stano e Sofia Fiorini, nei 21 chilometri argento per Fortunato Mia, bronzo per Cosi. È tutto, l'informazione è tornata a meno di un'ora. You know what
0: time it is. Sono le 8 e un minuto.
5: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. For you.
0: Le tante soddisfazioni sportive in diversi ambiti, i trionfi azzurri, parleremo anche di discipline sportive insomma un po' diverse dal solito. Vi approfitto per salutare gli sportivi che ci seguono, ci ascoltano, noi siamo un po' la colonna sonora dei loro momenti di intensa attività. Sono Lorenzo Palma, buongiorno, insieme fino alle 10.

0: 2026 nella domenica mattina di Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale, diciamo una fetta nutrita di ascoltatori pronta a smaltire bagordi del Ferragosto. Si beve, si mangia, ci si diverte, ma d'altra parte voglio dire è quella festa di mezza estate.
1: Hola Lorenzo, buongiorno e promesso, ecco. Oggi sono qui ad ascoltare te.
0: Bravo.
1: E Radio Dimensione sono Roma.
0: Bene, io sono felice.
1: Sto andando a lavorare purtroppo. Ma da una parte sono contento che almeno ci siete voi e mi fate molta compagnia.
0: Ecco.
1: Ciao amico mio, Jimmy.
0: Salutiamo Jimmy, tutta la categoria ovviamente di chi lavora in questa giornata. Tra poco parleremo di sport e di discipline sportive, diciamo altre. Parleremo del flag football. Dimensione.

0: This is what you came for nella domenica mattina di Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. LB1, I need a sign. Show me love. You got to show me love. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
6: La giornata di domenica, ancora condizioni soleggiate, clima caldo sul Lazio, seppur nel pomeriggio aumenta la variabilità sui settori montuosi appenninici, con sviluppo di qualche acquazzone o breve temporale, localmente anche sulle aree collinari del Frusinate. Temperature massime fino a 34-36 gradi. Nella corso della prossima settimana avremo il passaggio di un rapido impulso instabile lunedì che darà luogo a qualche temporale e poi un lieve calo termico. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

insieme a Lorenzo Palma fino alle 10. Parliamo adesso di sport, un po' alternativo, perché parliamo del flag football. È una versione ridotta, diciamo, più sicura e più accessibile del football americano, cioè nel senso che non c'è

il contatto fisico perlomeno non intenzionale, si gioca in 5 contro 5 invece dei placcaggi. Per fermare un avversario basta strappargli una delle due bandierine attaccate alla cintura, da cui prende proprio il nome dello sport, flag football. Ieri l'Italia maschile di flag football ha battuto 41-36 il Canada nella semifinale dei mondiali in corso a Düsseldorf in Germania. Si è qualificata quindi per la finale in programma oggi alle 18 e anche per le prossime Olimpiadi di Los Angeles che ci saranno nel 2028, alle quali il flag football debutterà, diciamo, in un torneo con sei nazionali. In finale affronterà gli Stati Uniti, che hanno battuto 42-40 il Messico nell'altra semifinale.

0: Ritmi History 80.
1: In questo caso un pezzo del 1975 di R. Melvin and the Blue Notes. Questa è la versione un po' più high energy, un po' più movimentata. Una voce veramente incredibile, quella di Jimmy Somerville. E poi c'era la versione anche con la sorella Jay Morris. Sto parlando di Don't Leave Me This Way.
2: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
2: 86.

0: rivoluzionari di Parigi nel 1871, quindi voce di Jimmy Somerville, che ha fatto parte anche del gruppo dei Bronski Beat, e da Richard Coles, un tastierista classico che poi a un certo punto della carriera ha deciso di fare tutt'altro, è diventato un sacerdote anglicano ma anche un personaggio televisivo. Ha ascoltato per Rhythmic History 80 un pezzone del 1986.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Just a Little, perché praticamente prende spunto da un pezzo di Brenda Russell, quindi eravamo nel 1988.
1: Che erdaie sia con te.
2: Non lo senti nell'aria.

0: Sento lì quello che aspettano quasi tutti.
1: Beh, senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. C'è il mollicone in città e la felicità.
2: Andiamo bene.
1: Non era questa?
2: Proprio bene. Drive
3: time. Che Erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family.
4: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it. Hey!

0: diciamo qualche piccolo problemino, quindi non è riuscito a partire. Salutiamo la categoria.
1: Buongiorno gladiatori, buongiorno Lorenzo, sono Nino dalla provincia di Pisa.
0: Ciao Nino.
1: Sono a camminare da 3 mesi, vado sempre a camminare.
0: Bravo.
1: Perché sono un ciclista, ho avuto un incidente e quindi non mi resta solamente che camminare.
0: Si ripiega lì.
1: Sono in malattia e quest'anno niente ferie, niente vacanze, niente la mia Siracusa, e sono qui che cammino. Per fortuna che ci siete voi, che la mattina mi tenete compagnia, almeno dalle 7 alle 10.
0: Ecco.
1: Sto in compagnia di voi. Ciao a tutti.
0: Ciao,
1: e buone vacanze, buon ferragosto a tutti e buona domenica a tutti. Ciao,
0: ciao Nino, buona domenica.

0: cose cool nella domenica di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buongiorno, buona domenica a tutti. Parleremo tra l'altro di percezione dell'età in base alle ore di sonno, perché cambia la questione. Durante l'estate si dorme meno, quindi quando dormiamo meno quanti anni ci sentiamo? Lo affronteremo l'argomento. Intanto,
1: ciao Lorenzo, buongiorno, sono
0: prof,
1: la prof Rosaria, che ha mandato questo Ferragosto.
0: Molto bene.
1: Io sempre più accaldata, mi sono svegliata presto per fare le faccende domestiche e dovrei fare anche degli ultimi acquisti prima della partenza per una breve vacanza che precede il ritorno a scuola. Speriamo bene.
0: Volevo dirti
1: grazie per i Communards. Jimmy Somerville è sempre stato uno dei miei cantanti preferiti.
0: Bravo,
1: e Small Town Boy penso che sia una delle canzoni più belle di tutti i tempi. Un abbraccio, grazie per la compagnia.
0: Iconica, e grazie ovviamente alla programmazione che sceglie appunto le hit da rispolverare proprio all'interno di Rhythmic History 80. Alok e Khalid, questo è Diving to Me.

0: dall'estate 2017. Su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Ancora buongiorno, ben svegliati, buona domenica, orario di punta anche per le colazioni. Abbiamo visto un sacco di gente, insomma, questa mattina ha sgambettato, si è data da fare per smaltire i bagordi, diciamo, del Ferragosto.
1: Allora, Mirko e Armando Tardino, noi pure stiamo camminando, sì, dalle 5 di questa mattina dietro a un banco, preparando colazioni, dando cornetti e caffè.
0: Ecco,
1: buona
0: vedi,
1: giornata.
0: Sai quanti passi a fine giornate che si fanno?
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Buongiorno ad Andrea Soprani alla redazione, ecco le notizie dalla capitale.
4: Buongiorno da Andrea Soprani. L'inchiesta sull'attentato a Ranucci. Nei prossimi giorni gli inquirenti avvieranno analisi approfondite sui telefoni e sui computer di Walter Lavitola, mentre per il mese di settembre è prevista la convocazione dello stesso Ranucci in procura come persona informata sui fatti. Parallelamente, i magistrati romani si apprestano a chiedere l'estradizione di Gomez Tavares, il cittadino camerunense ritenuto il mediatore dell'azione dinamitarda. Attualmente latitante, ma è intervenuto al TG1 dichiarando di voler rientrare in Italia. Non si placano gli incendi a Roma, roghi da Casalotti a Fiumicino, fiamme nella capitale e nell'area metropolitana nella giornata di Ferragosto. A Casalotti il rogo si è avvicinato alle abitazioni, è stato necessario anche l'elicottero. Fiamme anche a Falcognana, Tivoli Terme, nell'area tra Parco Leonardo e la Fiera di Roma. Ieri sera invece nel Frusinate, fiamme vicino al santuario della Madonna della Guardia. Il luogo è frequentato per le messe domenicali, chiusa la strada con San Giovanni in carico. Sant'Egidio, a Roma circa 500 persone hanno partecipato al tradizionale pranzo di Ferragosto nella mensa di Via Dandolo, insieme a senza dimora, rifugiati, anziani e volontari. Nelle carceri di Rebibbia, Regina Coeli, Casal del Marmo e Civitavecchia invece le cocomerate hanno coinvolto circa 3.100 detenuti. Un Ferragosto vissuto come messaggio di pace per i più fragili. Atletica, Andy Diaz, oro nel salto triplo uomini degli europei di Birmingham con un sensazionale 18.15, record italiano a 14 centimetri dal record del mondo. Dalla Valle, bronzo per un'altra doppietta azzurra sul podio. Successi anche nella maratona di marcia con il doppio oro di Massimo Stanno e Sofia Fiorini. Nei 21 chilometri, argento per Fortunato Miai, bronzo per Cosi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Dai che siamo puntuali.

0: scendendo piano piano, è stata una giornata intensa, magari c'è chi trascorrerà ancora un'altra giornata di festa, ma d'altra parte siamo nel periodo fulcro delle vacanze estive dei romani. Qualcuno però sta rientrando. Intanto la nostra musica, ripartiamo da Number One di Alexia.
1: Dimensione, suono, rhythmic history 96.

che è quello che viene attribuito a The Bowser, che abbiamo appena sentito con Magnetic alle 9:07 minuti nella domenica di dimensione suono Roma, il ritmo della capitale in una domenica già calda meteorologicamente parlando. Poi tantissimi gli appuntamenti sportivi, noi Ginni ci vorremmo tutti avere il fisico di chi fa atletica leggera in generale, atletica, e Birmingham è il cuore dell'atletica a livello europeo per la prima volta nella storia, quindi il Regno Unito che ospita i campionati europei di atletica leggera all'Alexander Stadium, e dopo il trionfo del 2024 qui a Roma, insomma l'Italia si presenta a questo appuntamento britannico con l'ambizione di confermarsi ai vertici dell'atletica con risultati ottimi. Due anni fa davanti al pubblico dell'Olimpico la squadra azzurra aveva chiuso, insomma, la manifestazione al primo posto nelle medagliere con 11 ori, 24 medaglie complessive, firmando la migliore prestazione proprio della storia ai campionati europei. Al momento l'Italia è messa piuttosto bene perché si trova in testa con 8 medaglie d'oro, 4 argento, 5 di bronzo, insomma ci sono risultati ottimi in una domenica piuttosto frenetica dal punto di vista sportivo. C'è anche lo status sociale.

qui nella domenica mattina di Dimensione Suoro, ma io non so, in questo periodo non sto dormendo un granché, un filino meno, e ogni volta che mi sveglio un po' dopo una notte insonne non mi sento proprio freschissimo, perché il sonno non ti ruba solo la giornata, ma ti cambia perfino l'età che senti addosso. Quindi quando dormiamo male, la prima cosa che se ne va non è soltanto la concentrazione, e fra poco vedremo cosa vuol dire secondo uno studio che ha misurato questo.

0: ho riascoltato in questa domenica mattina su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale, quando a dormire poco non sono l'unico, insomma salutiamo la categoria degli ascoltatori che dormono poco, che tipo massimo 4 ore, quindi fra poco altro giro di caffè.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Sono pronte via una l'altra le hit del For For You a scandire questa domenica mattina. Ritornano per esempio Jubel con Ocean House, ma anche Colapesce e Di Martino. Musica leggerissima.

interruzioni. Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma. 83.

Arsenay in una seconda prova con 186 volontari. Due sole notti, dormendo 4 ore, hanno fatto sentire ai partecipanti 4,4 anni più vecchi rispetto a chi ne dormiva 9, e quando la stanchezza diventava molto forte, la differenza percepita arrivava addirittura a 10 anni. Ecco, io non so, quando dormite poco, quanti anni vi sentite? Cioè, tipo oggi che avete dormito magari quelle 3-4 ore, quanti anni vi sentite rispetto a quelli che realmente avete?

0: Macchina di dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, c'era anche Gordo.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma. Il ritmo

0: Si parlava di età e di sonno questa mattina.
1: Buongiorno Lorenzo,
0: buongiorno,
1: sono Arianna.
0: Buongiorno Arianna.
1: Allora, io ho 57 anni sì, appena fatti, però sì, se conto tutte le notti che ho perso in 30 anni di volo e quindi lascio immaginare quante ore di sonno, tante, e più nell'ultimo periodo, da sì, quando fa questo caldo, nonostante l'aria condizionata, i ventilatori e tutto quello che può refrigerare, non riesco a dormire bene, penso che me ne sento tipo 150 Highlander. Comunque è così, sì, questo ci teniamo, però devo dire che quest'estate sono veramente tanto tanto provata.
0: Sì,
1: un abbraccio Lori, che piacere sentirti anche di mattina.
0: È un piacere,
1: un bacione.
0: È un piacere anche per me ricevere i messaggi di Arianna, sempre molto simpatica. Sì, effettivamente siamo tanto stanchi, ci sentiamo piuttosto anzianotti. Yeah.

0: di dimensione, suono Roma in una domenica diciamo calda. È arrivato anche Gianmarco Callè. Allora la domanda è: ma tu quando dormi poco ti senti più anni, cioè ti senti un po' più anziano?
1: Ragazzi,
0: cioè quanti anni ti senti in questo momento?
1: In questo momento tra gli 80 e gli 85.
0: Allora il rimedio infallibile, perché dormendo poco è vero, il nostro corpo percepisce un'età completamente diversa da quella che abbiamo, un rimedio infallibile di Riccardo Penichella pomeridiana, ristoratrice, ringiovanisce.
1: Però poi dipende, perché se è troppo poi non dormi, parlo almeno su di me, non dormi la sera, quindi tardi, poi la mattina sei peggio. Se dormi poco non ti fa nulla, quindi devi trovare il giusto equilibrio.
0: Sì, però alla fin fine secondo me il sonno perso è andato proprio,
1: ormai in qualche modo è difficilmente lo recuperi.
0: Io ho perso tante ore nella mia vita di sonno, tante, però
1: lavorando chiaramente.
0: Sì, lavorando, diciamo così, con dei ritmi un po' frenetici, insomma serate, mattinate, è così insomma.
1: No, quello non lo recuperi, insomma il sonno di notte è tutta un'altra cosa rispetto il pomeriggio. Io la pennichella
0: non vedo l'ora che arrivi una temperatura decente per dormire bene, non dico tanto almeno quelle 6 ore e mezzo, io sarei già felice. Ma tra poco con te celebreremo una giornata importante, che è quella del Roller Coaster Day.
1: Bello, sì. Soffro un po' di vertigini
0: io da morire, però insomma la celebriamo insieme. Francesco Gabbani.

0: Dimensione sono Roma, il ritmo della capitale. In chiusura, insomma, mi piaceva raccontare della giornata celebrativa. Oggi è il sì. Roller Coaster Day, giornata internazionale dedicata alle montagne russe. Io belle. Non so che rapporto hai con le montagne russe.
1: Beh, sai che sono un amante, devo essere sincero. Il sì. problema è che alcune proprio sono alte in una maniera che ti devasta.
0: Tu hai viaggiato tanto, oltretutto ne avrai viste, no? Dio.
1: Sì, però ti ripeto, troppo alte, alcune non riesco proprio purtroppo.
0: No, vabbè, io ragazzi, manco sul Brucomela riesco a andare.
1: Cioè,
0: per
1: comincio
0: cui
1: a sudare le mani e i piedi, una cosa bruttissima.
0: C'è una ragione perché le montagne russe piacciono così tanto, è una sì. ragione biologica. Durante un giro l'organismo rilascia adrenalina, dopamina ed endorfine, sostanze che aumentano la sensazione di piacere e benessere, e questo meccanismo trasforma il timore della salita nell'entusiasmo della discesa.
1: E quindi non ho tutte queste sostanze.
0: Vabbè, ragazzi,
1: che succede?
0: Ma state sereni.
1: È un problema.
0: Ma perché? Ma perché io devo elevarmi così in alto?
1: Sto bene con i piedi per terra,
0: bravo,
1: grazie.
0: Bravo.

0: fuori a livello di orari.
1: Molto bene. Sì, scatta la tariffa successiva.
0: Scatta la tariffa successiva. Ragazzi, io vado, arriva Gianmarco Callari, pronto per farvi fare un giro sulle montagne russe.
1: Ciao Lori.

0: Buona domenica alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
1: Ancora buongiorno da Andrea Soprani. Paura nel pomeriggio di Ferragosto a Colle Salario, nella capitale, dove un incendio è divampato in una frutteria di via Rapagnano. Le fiamme hanno avvolto rapidamente il locale, richiamando l'attenzione dei residenti della zona, che hanno dato l'allarme sul posto i vigili del fuoco. E altri incendi ieri hanno colpito la capitale all'Interland. A Casalotti il rogo si è avvicinato alle abitazioni, necessario anche l'elicottero. Fiamme anche a Falcognana, Tivoli Terme, nell'area tra Parco Leonardo e la Fiera di Roma. Ieri sera invece nel Frosinate, fiamme vicino al Santuario della Madonna della Guardia. Il luogo è frequentato per le messe domenicali, chiusa la strada con San Giovanni in carico. Getta uno zaino e tenta di scappare per evitare il controllo dei Baschi Verdi. È successo in via Carlo Emanuele I, nel quartiere Squilino, dove i finanzieri hanno bloccato un uomo durante un servizio di pattugliamento del territorio. Nello zaino 81 grammi e mezzo di hashish e 43 e mezzo di marijuana, già divisi in dosi e pronti per essere venduti, insieme a un bilancino di precisione. Trovati in casa sua altri 301 grammi di hashish e 64 di marijuana. Calcio: la Roma di Gasperini ha pareggiato 2-2 a Dortmund contro il Borussia nell'ultima amichevole prestagionale. Al Signal Iduna Park sono andati a segno Dybala e Cristante nei primi minuti, poi la rimonta tedesca nella prima mezz'ora con Reyerson e Girassi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 10 e 2 minuti.
2: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
0: Eccoci qua, ci siamo nel post Ferragosto. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Buongiorno, buongiorno. C'è il saluto. Lo so che ci siete in questa domenica 16 agosto, che passeremo insieme anche oggi fino alle 14 con un sacco di musica, ma ormai non serve neanche più che ve lo dica. Iniziando da Freddie Mercury e Living on My Own. Eccola.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 93. Sometimes

chiudere le 4 hit senza interruzioni, però che bella energia che c'è in questa domenica mattina, 16 agosto alle 10:16 siamo in diretta anche nel post Ferragosto per farvi compagnia, per accompagnarvi in questa giornata. Buongiorno, buon weekend da Gianmarco insieme fino alle 14, come detto con un sacco di energia come quella di Bellini, Samba do Brasil.

0: Cina su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Ci sono percorsi di studio un po' fantasiosi, alcuni stanno diventando la realtà e già stanno facendo discutere, ne parliamo tra un istante.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Summer!
6: Summer!
2: Summer is here.
1: La tua estate, la tua musica,
7: la tua musica.
1: Dimensione Suono Roma.

Funk di Mark Ronson e Bruno Mars su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Percorsi di studi, dei sogni, no? Magari abbiamo sognato quando eravamo piccoli di intraprendere strade che poi da un punto di vista universitario non esistevano. Adesso in Arizona, negli Stati Uniti, sta diciamo nascendo, prendendo il via questa laurea per diventare influencer, come se fosse una professione a 360 gradi, cioè lo è, però diciamo fino ad oggi dovevi costruirti tu praticamente da zero, comunque un aiuto da qualcuno che conoscevi. Adesso invece esiste una vera e propria laurea, tant'è che ci sono delle polemiche già in corso per il valore effettivo del titolo, e gli studenti insomma riceveranno insegnamenti di ogni tipo all'interno di questo percorso di 3 anni, quindi materie tradizionali di comunicazioni e media, insegnamenti più pratici assieme a questo come podcasting, produzione in studio e presenza davanti alla telecamera, cioè il saper stare in video, sapersi comportare e muovere. Qualcuno dice non è una professione certa, sì è vero, questo vale un po' per ogni discorso, ogni professione, però insomma tutti sono concordi sul fatto che lascia nozioni anche possono tornare utili agli studenti in altri ambiti della comunicazione, e quindi dicono non siate così ostili nei confronti di questa nuova laurea, perché diventerà il futuro, quella per diventare influencer.

0: e suono Roma il ritmo della capitale. Questa domenica mattina proseguirà con la musica nuova. Arriva, arriva!
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
5: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: È tempo in questa domenica mattina di presentare nuovi progetti, diciamo un po' la risposta alle girl band del K-pop, del pop coreano, una risposta nata negli Stati Uniti con rappresentanti in realtà da tutto il mondo, si chiamano Cat's Eye.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Negli anni 90 avevamo le Spice Girls come girl band di insomma massima rappresentanza nel mondo, adesso ci sono le Katsai, progetto americano, ma come detto ci sono rappresentanti che arrivano da ogni parte del pianeta. Lei invece è pronta per musica nuova, non solo, anche progetti cinematografici, Adele.

0: su Dimensione Suono Roma e adesso non ci resta che tornare in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
0: Buona domenica a tutta la redazione, sentiamo le news dalla capitale.
4: Bentrovati da Andrea Soprani, Spin Time. Ieri il sindaco Gualtieri in visita per gli auguri di Ferragosto tra gli attivisti ancora in strada. Un gesto di solidarietà mentre è in corso una trattativa per reperire soluzioni abitative dopo il principio di incendio dello scorso 29 luglio che ha comportato l'evacuazione di circa 400 persone dal palazzo occupato. Ieri Roma e la città metropolitana è stata colpita da molti incendi, tra cui quello nel pomeriggio a Colle Salario dove un incendio è divampato in una frutteria di via Rapagnano. Le fiamme hanno avvolto rapidamente il locale richiamando l'attenzione dei residenti della zona che hanno dato l'allarme sul posto i vigili del fuoco. Ostia, furti a raffica sulle spiagge, c'è chi torna a casa scalzo o solo con l'asciugamano. Nei primi giorni di agosto sono state diverse le segnalazioni delle vittime, tutte denunciate alle forze dell'ordine. I ladri approfittano della distrazione dei bagnanti impegnati a fare il bagno e a godersi il sole per portare via borse, zaini ed effetti personali lasciati sull'arenile. Tennis, male per l'Italia nel torneo di Cincinnati. Luciano Darderi, numero 20 del ranking ATP, è stato eliminato al Masters 1000 dall'australiano Rinki Hijikata, che si è imposto in 2-7, 6-4, 6-2. Il 25enne di Sydney affronterà nei sedicesimi Jakob Mensik, che a sua volta ha eliminato un altro azzurro, Mattia Bellucci. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 11.

0: dicevo, come state? Io ho dormito con l'aria condizionata accesa e sto malissimo. Forse si sente un pochino la voce, però vabbè, insomma, gli effetti di una calda estate, una rovente estate sul nostro fisico. C'è la musica dei Franciaferro adesso.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 2000.

David Guetta in apertura di questa seconda ora insieme su Dimensione Sonoroma, il ritmo della capitale, domenica 16 di agosto. Buongiorno a tutti quanti ancora da Gianmarco. Tiene banco quest'estate più che mai in realtà il capitolo alberi nella nostra città. L'abbiamo aperto, riaperto, riaperto ancora un'altra volta. A detta di molti romani, troppi gli alberi spesso secolari abbattuti, rimpiazzati da alberelli, in molti casi già deperiti a causa proprio di questo grande caldo. Viene criticato parecchio il sindaco di Roma per questo, però poi si sa che alla fine l'ironia a Roma viene fuori sempre nelle situazioni più difficili. Ed ecco che

gioco, ragazzi, satirico, quindi si scherza, satirico. GTA, che non è quello del famosissimo videogioco di auto che conosciamo da anni e anni, ma GTA sta per Gualtieri Tagli Alberi. Lo scopo del gioco è riqualificare le piazze della nostra città, ironicamente parlando per riqualificazione in questo caso si intende tagliare gli alberi, più alberi possibili in un minuto di tempo. Ragazzi, si scherza, eh? Cioè, se non scherziamo in questo periodo dell'anno in cui dovremmo tutti quanti essere più leggeri, quando farlo altrimenti?

tardi, Human su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale, quindi insomma ironicamente è stato diffuso online questo gioco Gualtieri taglia alberi. Va detto che insomma, stando all'ultimo bilancio arboreo di Roma si registra un aumento del patrimonio verde censito nella nostra città con oltre 67.000 nuove piantumazioni, facendo un bilancio un saldo ecologico tra nuove piantagioni e decrementi, saldo che rimane positivo con quasi 38.000 alberi in più presenti sul territorio. Quindi insomma è anche giusto nominare questo, scherzare ma di pari passo fornire anche dati ufficiali.

0: dillo. Tonight, Sister Sisters, Only the Horses, nella domenica mattina di Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. E adesso...
1: For you!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione suona Roma.
0: E lo sapete che a quest'ora della domenica noi facciamo un piccolo break insieme al caffè e alla musica. Soprattutto la musica pronta, infatti 4 hit senza interruzioni, iniziando da Another Talk to You.

gli anni, gli 883, disco appuntamento La storia del ritmo dal 1995, che chiude un'altra meravigliosa For For You in questa domenica mattina su Dimensione Suolo Roma, il ritmo della capitale.

0: novità su Dimensioni, suono Roma, il ritmo della capitale, è l'estate del cinema e voglio parlarvi di un cinema davvero incredibile.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Le hit più ritmate. Dal 90 ad oggi.
3: Dal 90 ad oggi.
2: Dimensione. Suono.

nella sua dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Insomma, quando nominiamo soprattutto Lady Gaga c'è anche una connessione con il cinema. Cinema che sta andando alla grandissima, soprattutto nell'estate 2026, è una stagione che ha riportato il pubblico romano nelle sale, presenza in crescita del 32%, in crescita anche gli incassi rispetto al 41%, rispetto al 2025 in crescita del 41%, e a trainare, diciamo, questa crescita, le uscite sicuramente cinematografiche in primis, ma anche le strutture sempre più moderne, anche l'aria condizionata, ci si chiude in questi rifugi climatici, ecco, possiamo definirli così visto che va di moda questo termine. Mentre io voglio raccontarvi di un progetto italiano che, se non è unico al mondo, siamo lì, poco ci manca.

Su Dimensione, sono Roma, cinema in crescita a livello di presenze e di incassi per tutto il 2026, soprattutto in questa estate nella capitale ma anche in Italia. Esiste un cinema poi unico nel suo genere, questo ci porta in Puglia, a Mesagne, in provincia di Brindisi. È un cinema nato da un sogno scolastico e diventato effettivamente realtà, un cinema interamente gestito da teenagers, cioè da ragazzi compresi tra gli 11 e i 18 anni. Fanno tutto quanto loro, cioè tutto, provate a dire una cosa, ecco pure quella, scelgono i film, gestiscono la sala, accolgono il pubblico, si occupano anche della parte tecnica, ognuno è specializzato in qualcosa, e spinti da questa grande passione per il cinema, ogni venerdì e sabato ci sono due appuntamenti in una sala da 40 posti, tra l'altro ad ingresso gratuito, in cui è possibile vedere film d'autore e cult. Cioè, come detto prima, se non è qualcosa di unico al mondo, poco ci manca, sicuro in Italia sì.

0: su Dimensione, il suono Roma ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Buona domenica alla redazione. Sentiamo le news dalla capitale.
4: Buongiorno e buona domenica da Valentina Lorusso. I carabinieri di Anzio hanno arrestato un 26enne del posto sorpreso con oltre 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 1500 euro. A Nettuno invece i carabinieri hanno rinvenuto una busta contenente 40 grammi di crack suddivisi in dosi, denunciato un 28enne ed una 26enne rintracciati nelle vicinanze, poiché gravemente indiziati di detenzione e fini di spaccio. E ancora a Trastevere una pattuglia dei carabinieri è intervenuta raccogliendo la segnalazione di un cittadino di 49 anni vittima di un tentativo di rapina ad opera di due individui che avevano cercato di strappargli la catenina, un tunisino di 24 anni ed un egiziano di 19, entrambi noti alle forze dell'ordine per precedenti. Paura nel pomeriggio di ieri a Colle Salario, un incendio divampato in una frutteria di via Rapagnano, le fiamme hanno avvolto rapidamente il locale, richiamando l'attenzione dei residenti della zona che hanno dato l'allarme non appena si sono accorti di quanto stava accadendo. Siamo allo sport, l'atletica. Andy Diaz, nuovo campione europeo del salto triplo con 18:15, bronzo per Andrea Della Valle con 17:37 e altri due ori da Massimo Stano e Sofia Fiorini nella maratona di marcia nei 21 km, argento Fortunato e Miai, bronzo per Cosi. Il nuoto, gli europei di Parigi, Martina Hingis oro e Cerasuolo argento nei 50 rana, Gastaldi seconda nei 200 misti, Curtis bronzo nei 50 stile libero. Il calcio, la Coppa Italia, primo turno ok per Udinese, Venezia e Torino, eliminate Padova, Modena e Carrarese. Ultimi test precampionato, vincono Inter e Milan, Borussia Dortmund, Roma finisce 2-2. Il tennis, Berrettini fuori a Cincinnati, battuto da Lechka. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? Mezzogiorno e due minuti.
5: Adesso, now, subito.
6: Senza interruzioni.
0: E siamo esattamente a metà di questa domenica insieme. Buon 16 agosto a tutti da Gianmarco. Ecco, ciao radio, immancabile. Era un po' che effettivamente non si faceva sentire. Fino alle 14 insieme con un sacco di energia vi accompagniamo ovunque, pure se siete in casa, proprio nella nulla facenza più totale. Non manca la nostra musica. 4 hit.
6: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 95.

no, vi riportiamo noi sul sentiero tranquilli Summer Funk. Francesco Gabbani a chiudere un'altra 4 for you nella nostra domenica mattina qua su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale domenica che proprio in questa fase si

0: oggi su Dimensione Sonoro, ma per vivere al meglio questa domenica mattina, fase di transizione in realtà tra la mattina e il pomeriggio. Avete voglia di un'esperienza nuova, diversa, per ritrovare dell'entusiasmo inedito? Allora ce l'ho io per voi, l'esperienza che fa il caso vostro.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. Sign. Show me love.
3: You got to show me love. No words, no lies.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

Io ne sono Roma, Gattari all'ascolto, ma non solo in realtà, chiunque voglia fare un'esperienza diversa. La vostra passione, quella per i gatti, può trasformarsi in un lavoro a tutti gli effetti, tra l'altro da svolgere in un posto bello bello bello, una località estiva fatta di sole, di mare, casette blu e bianche, grigliate di pesce e appunto gatti. Siamo sull'isola greca di Siros, dove esiste un rifugio per gatti che offre vitto alloggio gratuito a chiunque voglia dedicarsi alla cura, al benessere dei felini abbandonati nel luogo. Insomma, sono parecchi e quindi c'è bisogno di persone che se ne occupino e preoccupino. Lavoro di 5 ore al giorno per 6 su 7, quindi un solo giorno libero, che però basta, visto che si è tutto l'anno in un posto molto bello. In quel giorno lì si può andare alla scoperta delle bellezze del posto. Le candidature, ci siamo quasi, apriranno a breve, tra qualche settimana, a settembre. Pochi requisiti in realtà, basta avere 18 anni e una buona conoscenza dell'inglese, così da poter comunicare, no, non ovviamente con i gatti, ma con tutto il resto del team. Provate.

0: Sunshine. The Sunshine, Sunshine.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Il ritmo della tua estate.
2: I love the summer.
0: Rhythmic History 2002.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

protagonista Gabri Ponte qua su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale con Jordi. E adesso bisogna spegnere delle candeline. 68, perché proprio oggi, 16 agosto, a compiere gli anni è Sua Maestà Madonna. L'ascoltiamo con la nuova.

0: WhatsApp, yeah.
1: Il ritmo della capitale,
0: il ritmo della tua estate.
2: Turn up your summer.
0: Dimensione, suono, Roma. Do up a do up.

0: Catch degli Offenbach insieme a Nick Waterhouse su Dimensione, suono Roma, sempre più vicino a un altro appuntamento con la musica nuova.
1: Che dai e sia con te!
2: Non lo senti nell'aria che è arrivato quel momento. Quale? Lì, quello che aspettano quasi tutti.
3: Beh, senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va. C'è il mollicone in città e la felicità.
4: Andiamo bene.
3: Non era questa?
4: Proprio bene. Drive
5: time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
7: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
6: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
7: Così parcheggi sotto casa?
6: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
7: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
6: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
1: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: La musica della tua estate. Dimensione Suono Roma.

0: Che dite? Ascoltiamo un po' di musica nuova. Propongo di sì, i nostri programmatori musicali sono d'accordo, fanno sì con la testa. Allora, pronti a mettere un disco nuovo in questo momento di attesa del pranzo della domenica? Protagonisti gli Swedish House Mafia con Licky Lee.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

pazzesca questa degli Swedish House Mafia. Lickly Happiness is So Sad, una delle novità della settimana su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Tutte le altre le potete trovare, scoprire anche in anteprima sul nostro sito dimensionesonoroma.it e sull'applicazione, che come si dice sempre in questi casi è

0: sulla nostra app.
1: Buona domenica Valentina Lorusso, sentiamo con lei le news dalla capitale.
2: Buongiorno e buona domenica da Valentina Lorusso. In primo piano il caso Ranucci. Gli atti dimostrano che lo stesso Ranucci aveva chiesto di aumentare la scorta, lo dice l'avvocato di La Vitola in carcere perché è accusato di essere il mandante dell'attentato. Riguardo agli aspetti delle dichiarazioni del suo assistito ritenuti fumosi dai magistrati, il legale riferisce che gli stessi coimputati nell'inchiesta, gli esecutori dell'attentato, sostengono alcune dichiarazioni che loro non avevano alcuna intenzione di far del male a Ranucci. Non c'è tregua per la zona sud della capitale. Dalle 10.30 di questa mattina si registrano più fronti di fuoco a Falcognana, all'altezza di via di Torre di Santa

0: Anastasia, dove le fiamme sono tornate ad alimentarsi in un'area già pesantemente colpita nei giorni scorsi. Un medico in servizio al pronto soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone è stato aggredito durante la scorsa notte da uno dei pazienti. È accaduto quando il sanitario è stato colpito al volto da una persona che ha poi tentato di danneggiare le strutture e le attrezzature del reparto. A denunciarlo è stato il sindacato. 17 persone denunciate dai carabinieri di Roma San Lorenzo in Lucina al termine di due distinti interventi contro il cosiddetto gioco delle tre campanelle. I militari hanno sequestrato complessivamente 1.340 euro in contanti, oltre al materiale utilizzato per le partite truccate. Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura, l'ha detta Papa Leone dopo la recita dell'Angelus. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 13 e un minuto. Salve, buongiorno, buona domenica, testimonianza che insomma siamo in diretta, non vi lasciamo soli nemmeno oggi, nemmeno nel post Ferragosto, che si sia festeggiato oppure no, ci siamo noi ancora un'oretta nello specifico per quanto mi riguarda, fino alle 14 con un sacco di musica, ripartendo da un successo della fine degli anni 90, Sunshine and Happiness. Rhythmic History 99.

Carol G, Manu Chao su Dimensione Sonora, ma con Viajando por el Mundo è il problema, uno dei problemi è il caro carburante, che costa parecchio, ma niente paura perché c'è chi ha trovato una soluzione pure ai prezzi elevatissimi. Tra poco la scopriamo insieme.

Mamma non mamma, un mix del titolo artista in questa domenica su Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Dicevamo, c'è chi ha trovato la soluzione definitiva o quasi al caro carburante. Siamo in un paesino in provincia di Foggia, dove questo uomo di 56 anni ha scelto di lasciare l'auto in garage e, possedendo 9 cavalli, ha detto: utilizzo quelli, cioè qualsiasi cosa l'uomo fa, sale in sella ad uno dei suoi cavalli per raggiungere proprio il centro del paese. Che siano commissioni, prelievi al bancomat o anche bere un caffè, cioè lui sale in sella al cavallo e va in questa maniera, non spendendo nulla per carburante.

0: riespendere la sua carriera Martin Solveig, lo aspettiamo a braccio aperto, insomma, per dischi del genere molto volentieri. Hello insieme a Dragonette su Dimensioni, sono Roma.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione suona Roma.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Let the vibration take you down. Eccola qua che torna la grande protagonista. Sempre lei, 4 for you. Allora godiamocele queste 4 hit senza interruzioni. Cooks.

anima di Beautiful, tridimensione su Roma, il ritmo della capitale. All'1.35 siamo pronti anche per scoprire una che è una delle tendenze dell'estate. Ce la faremo raccontare da chi di tendenze ne sa e come. Ecco, ride anche.

0: Walker con Heartbreak Melody su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale. Le 13:41. Benvenuta Eleonora Scaiola.
1: Buon pranzo, ciao Gianni, ciao a tutti, buona domenica.
0: Abbiamo un problema perché insomma tutti i romani che sono partiti o che hanno a che fare con le valigie, quindi partiranno, sanno che effettivamente quello dei bagagli
1: è un tema, ragazzi, è un tema. Io vi dico solo che Gianmarco Callari in questi minuti di Fuori Onda mi ha fatto svuotare mezzo zaino. Allora, Ele, questo non serve, Ele, questo è troppo.
0: Qual è il problema? Il problema è che se fai un viaggio, zaino in spalla,
1: allora, diciamolo,
0: tu devi cercare di ridurre il più possibile il peso.
1: Sì, diciamolo, io sto per sto per partire questa sera per il cammino di Santiago. Bene. Okay. Io ero convinta di aver fatto uno zaino che non superasse i 5 kg. In realtà l'ho fatto così alla buona, pesare a tutti i colleghi e amici, e tutti mi dicono che pesa 8-9 kg.
0: Sì, più o
1: quindi
0: meno
1: già
0: quello.
1: Mi giustamente ho detto: Ele, dai, iniziamo a svuotare, fammi vedere che ti sei portata.
0: Allora, per fortuna esistono vari metodi, c'è anche chi sta testando effettivamente il peso tempo reale.
1: Grazie. Niente. Sì. No, sono disperati. Ragazzi, non so che togliere.
0: Comunque, abbiamo chiesto dei consigli a chi ne sa. Sia esperti che anche all'intelligenza artificiale.
1: Bene.
0: Tra poco daremo le risposte, anche perché può servire, potresti salvare la vita a tanti amici in partenza,
1: allora
0: per lo stesso viaggio.
1: Dai,
0: tra
1: va
0: poco,
1: bene, va bene.
0: Dai, ci siamo. Dimensione.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni su Dimensione in Suono Roma. Abbiamo un problema, cioè Eleonora dovrà partire per il cammino di Santiago.
1: Sì, stasera.
0: Lo zaino, in teoria, dicono, quando si fa un viaggio del genere non deve superare il 10% del peso corporeo.
1: L'ha superato quindi alla grandissima.
0: Deve essere
1: propria
0: sui 5 kg,
1: sì,
0: massimo.
1: Il mio ne pesa 9, sì, più o meno. Quindi
0: allora,
1: abbiamo un problema.
0: È difficile, perché effettivamente, andando ad aprirlo, c'è poco da togliere, perché sicuramente sacca a pelo, borraccia.
1: Telo per asciugarsi. Shampoo, balsamo. Vabbè, io avevo messo dentro un sacco di cose, tra cui anche il patch per gli occhi che Gianmarco mi ha fatto subito togliere.
0: Allora, tipo i vestiti bastano due cambi tecnici.
1: Due cambi tecnici.
0: Incluso magari il cambio con cui parti in aereo.
1: E allora
0: quindi,
1: no, ne abbiamo
0: quindi,
1: uno in più.
0: Ecco, quindi già quello potremmo toglierlo. Poi, se un oggetto serve forse una volta, ecco, è quell'oggetto che si può pure lasciare a casa. Cioè, se ti serve soltanto una volta, vuol dire che non è essenziale.
1: No, vabbè, ho tutte cose che uso sempre.
0: Cosa si può togliere? Cosmetici e flaconi grandi.
1: Ok.
0: Come
1: non
0: siamo
1: messi? Non mi guardare così.
0: Ragazzi, vi dico che forse è un paio di chili solo di trucchi.
1: Non è vero, non è vero, ragazzi, non è vero. Però ho un rimmel, una cosa proprio basica.
0: Poi, cosa importante, ci sono in realtà, in questo tipo di viaggio, se proprio non riesci ad alleggerire lo zaino, fai fatica a portarlo, delle ditte locali che trasportano lo zaino da un albergo all'altro al tuo posto per pochissimi euro. Lo fanno.
1: Ah, davvero?
0: Sì.
1: Non è vero, per pochissimi euro?
0: Sì, per pochi euro
1: no,
0: a tappa.
1: No, però non voglio prendere in considerazione questa opzione, ragazzi, perché io la voglio vivere proprio a pieno questa experience, tant'è che non ho neanche prenotato niente, mi dormirò negli ostelli per la prima volta in vita mia. E io sono molto contenta di questo, quindi anzi, allora, se qualcuno l'ha fatto, ragazzi, datemi qualche consiglio.
0: Ecco, ci sono consigli per chi ha già fatto il cammino di Santiago, può insomma darli
1: a questa povera
0: dimmi. Guarda, io ti dico la verità, ti sto per dire questa cosa, è una cosa che penso veramente, sai, sì, che quando la dico se io non avessi avuto il turno in radio sarei venuto

0: grazie a tutti gli ascoltatori che stanno inviando i messaggi per insomma, grazie, far ragazzi. Capire ad Eleonora come effettivamente eliminare del peso superfluo nel suo zaino per affrontare il cammino di Santiago.
1: Esatto.
0: Tra i vari messaggi voglio ringraziare Sabrina che ha detto: sono tornata 20 giorni fa, togli tutto il possibile perché quelle robe non
1: ti
0: servono.
1: Allora,
0: Sabrina, non un messaggio per la radio, ma magari una, se puoi fare un audio così Eleonora se lo ascolterà.
1: Me lo ascolto in privato.
0: Dagli qualche drittuccia, tipo 3 cambi troppi, compreso quello con cui parti.
1: Sono troppi. Ma vabbè, io sono, mi hai convinto a levarne uno. Detto questo, ragazzi, io voglio spezzare un lancio a mio favore. Sì. Non avevo la bilancia a casa, quindi ho pensato di utilizzare il bilancino della cucina. Ho messo una ciotola, ci ho messo dentro lo zaino. Io vi giuro che quella bilancino mi ha detto che lo zaino pesava 3,5 kg. Oggi l'hanno pesato tutti. Ma questo 8, 9, 10 kg. Io sono rimasta basita. Ma detto questo, sono pronta a togliere, ragazzi.
0: Allora,
1: via il superfluo, dai.
0: Molto bene, abbiamo una missione: salvare la nostra amica Eleonora per chilometri e chilometri di camminata. Gli aggiornamenti il prossimo fine settimana.
1: Sì, tanto metterò tutto nelle stories. Yes. E già mi potrai seguirmi.
0: Baci a tutti, a domani.
1: Ciao.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: In redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Paura nella notte lungo la provinciale 67 al confine tra la regione Lazio e la Toscana. Un'automobile Fiat è uscita fuori strada dopo una curva ed è finita in una scarpata. L'allarme è scattato immediatamente. In condizioni critiche i due giovani che si trovavano a bordo del veicolo prontamente trasferiti in ospedale a Grosseto. La polizia di Stato di Fondi ha denunciato due indiani, uno dei quali già noto alle forze dell'ordine, nei presi con il cellulare da un residente mentre la notte di Ferragosto esplodevano 4 colpi d'arma da fuoco in aria, seduti su una panchina in viale Marconi. La pistola salve calibro 9 mm priva del tappo rosso è stata sequestrata insieme ai bossoli e alle cartucce. Ci spostiamo ad Ostia. Dopo l'esplosione del petardo in via Fasan della scorsa notte, le indagini dei carabinieri della compagnia di Ostia hanno portato all'arresto di due persone che occuperebbero ruoli di rilievo nella piazza di spaccio locale, che potrebbero essere coinvolte nelle dinamiche che avrebbero spinto a piazzare l'ordigno come probabile avvertimento. I militari hanno arrestato un 46enne e un 49enne, entrambi romani già noti alle forze dell'ordine. Siamo allo sport con l'atletica, gli europei. Pietro Riva ha conquistato la medaglia d'argento nella maratona a Birmingham con il tempo di 2:09:18, si è piazzato al secondo posto a 7 secondi di distanza dall'oro andato al tedesco Arman Alpetros. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Le 14 in punto.
5: Adesso, now, subito.
2: Altro hit senza interruzioni.
1: Ragazzi, mi sembra di essere tornata una delle prime volte che facevo le dirette qui tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Non so perché oggi è proprio un giorno nuovo. Comunque, sempre io sono Eleonora Scaiola con te, con voi fino alle 18 su Dimensione Suono Roma. Come iniziamo quest'ora? Beh, direi al top. Arrivano per noi

a pesare, stiamo cercando di capire tutti insieme cosa togliere e incredibilmente stiamo scoprendo che tantissimi di voi all'ascolto l'hanno già fatto, se non il cammino, insomma per Santiago, però anche altre tipologie di viaggi proprio con zaino in spalle, quindi siete sicuramente molto più insomma sapienti di me. Detto questo, arrivano non solo consigli ma anche tutti i vostri aggiornamenti come sempre in questa bella domenica sui vostri programmi, progetti appunto della giornata che stiamo vivendo insieme. Li ascoltiamo tra poco? Dai, sì, li ascoltiamo tra poco. Prima sì, ce la faccio? That way, ora!

0: sonoro, ma il ritmo della capitale. È già il momento di fare un assaggino delle novità di questa settimana.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Dai, Scaiola, pronto? Chi c'è all'ascolto? Chi è?
1: Salve, Dimensione Zona Roma.
0: Ciao!
1: Nonora, Enrico da Roma.
0: Ciao, Harry!
1: Allora,
0: si sente niente?
1: Da mettere nello zaino, non ti rimane che indossarne 30 e stai a posto.
0: Ecco, non ti ho capito niente, Enrico. Non ho capito, veramente, ti giuro, l'ho ascoltato tipo 3 volte. Non ci ho capito niente. Rimandalo, pronto?
2: Ciao, Dimensione Zona Roma.
0: Ciao.
2: Sono Beatrice da Valcanneto.
0: Ciao, Bea.
2: La notte di Ferragosto sono venuta al vostro evento alla Dispoli.
0: Ma come no?
2: E siamo riusciti a prendere i vostri gadget. Vi ascoltiamo tanto e vi voglio tanto bene, ciao!
0: Amore, sei stupenda, abbiamo visto le foto che ci hai mandato con la maglietta logata, con lo stemma di Dimensione Sono Roma, portalo ovunque, non so se ancora farai vacanze o se è già finito, ma anche per l'inizio della scuola, insomma tra un po' c'è tempo, portala con te!
3: Dimensione Sono Roma.

0: diga, dicono che se non vuoi perdere i 4 kg in più,
1: sì,
0: e ti basta ingrassare le 40 kg, visto che adesso il 10% sta a posto.
1: Mi sembra proprio un'ottima soluzione, peccato che la partenza è imminente per questo cammino che ci aspetta. Va bene, troveremo una soluzione, per il momento ho levato il sacco a pelo. Comunque grazie ragazzi anche dei messaggi di testo, sto leggendo, ovviamente non li mando tutti in diretta, però mi state dando davvero una grande mano per quanto riguarda proprio la composizione dello zaino da portare in spalla durante il cammino, durante il viaggio. Detto questo, tra l'altro salutiamo anche gli amici che l'hanno fatto da Porto. Un grande saluto dal bomber Stefano da Nettuno, seguo Dimensione Suono Roma, radio della capitale ovunque vada, conosco Geppo dalla mattina alla sera, solo unica radio esiste, mi trovo in Toscana per lavoro, adesso sono a Viareggio in spiaggia e siete ascoltati anche qui, e dai, dai ovunque. Grazie Stefano, un abbraccio a tutti voi e a tutti gli amici della Toscana.

0: Greedy su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale, tra poco anche la novità di quest'ora.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
5: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
4: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
5: Così parcheggi sotto casa?
4: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
5: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
4: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
6: Romana Auto!
7: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina.

0: degli artisti francesi più apprezzati della scena elettronica internazionale. Lui è LB1 e fa una reinterpretazione dell'iconico successo Show Me Love, che conosciamo molto bene, di Robin S. L'ascoltiamo adesso, si chiama I Need a Sign.
1: Dimensione

333-0-119-119, mentre ascoltiamo anche Bob Sinclair con Chisa, I Can Wait, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Messaggi di testo, messaggi vocali, tra poco li ascoltiamo tutti.

0: oggi questo è anche il brano che ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
0: Redazione con Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla capitale.
3: Ben ritrovati da Valentina Lorusso. L'esplosione ad Ostia in via Fasanda, arrestati due spacciatori, il sospetto dell'avvertimento nella guerra tra bande. Dopo il petardo nella notte del 14 agosto, le indagini hanno portato all'arresto di due persone che occuperebbero ruoli di rilievo nell'organizzazione dello spaccio locale e che potrebbero essere coinvolte nelle dinamiche che avrebbero spinto a piazzare l'ordigno come probabile avvertimento della guerra tra bande criminali che si contendono il territorio. Nella deflagrazione erano stati danneggiati un'auto un contatore di un palazzo. Interviene per aiutare l'amico vittima di due rapinatori che cercano di strappargli la catenina, ma viene ferita ad una spalla dai due riusciti a fuggire. È successo sabato scorso in via della Scala a Trastevere, dove i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un 49enne vittima di un tentativo di rapina. L'intervento dell'amico, un coetaneo rimasto lievemente ferito, ha messo in fuga i malviventi. Il ferito è stato trasportato in ospedale. Ancora un alloggio in Asarco occupato a Roma. Il blitz da parte di due persone si è verificato ieri, denunciato dagli abitanti del complesso e dal comitato di quartiere Don Bosco. A raccontare dell'occupazione è stato il comitato, con un post Facebook nel quale si vede la porta forzata di un appartamento. L'episodio al Tuscolano, ad essere occupato è stato un alloggio di proprietà della fondazione Enasarco. Lo sport con gli europei di nuoto a Parigi, ancora Sara Curtis che trascina in finale la 4x100 mista con il record italiano nei 100 dorso in 58,75. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time
0: it is. Un minuto alle 15.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Che macello, ragazzi, che macello. Qua guarda, vi dico solo che è arrivata anche tutta la redazione per capire come sistemare questo zaino per la partenza, ma occupiamoci in questo momento della musica, sempre insieme. Fino alle 18, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, sempre con voi, io, Eleonora Scaiola. Come iniziamo al top quest'ora con un brano del 2000, Crime of Passion, Bumblebee.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 2000.

White Girl Wasted di Anna su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. I messaggi che stanno arrivando: ciao Joe, abbiamo un altro amico, Cristiano e Susanna. Loro ci dicono: ciao Ele, io e mio marito andremo in ferie la prossima settimana, tanti rientrano al lavoro e noi partiamo. Posso dire, ragazzi, quando uno parla di viaggi pensati, no? Io sono d'accordo con voi, per anni ho sempre creduto che viaggiare d'agosto fosse la scelta migliore, perché in tante situazioni, insomma in tanti casi, le ferie si hanno proprio in questo periodo. In realtà sono del vostro stesso parere. L'anno prossimo ferie a settembre.

ritmate dal 90 ad oggi. Adesso io vi voglio portare indietro nel tempo, nel 2006, che per noi, per l'Italia, a livello calcistico è stato un anno veramente da ricordare. In quel periodo lì, l'estate, uscivano un sacco di canzoni che poi sono diventate delle hit. Basti pensare a quella di Bob Sinclair, World, Hold On. Ce n'era un'altra di Sergio Mendez con The Black Eyed Peas che si chiama Mask.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
2: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
1: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
2: Così parcheggi sotto casa?
1: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
2: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
1: Perfetto, allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto!
2: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: L'abbiamo detto.

0: Woman tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Torniamo tra pochissimo con Loco Loco.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: Cenere la ricordiamo da Sanremo 2023. Cenere di Lazza su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora una buona domenica da Eleonora Scaiola. Tantissimi amici ed amiche sono in giro per l'Italia, sono in vacanza giustamente, tanti altri però sono rimasti in città. E allora Ele, ma cosa c'è da fare? Sì. Cosa c'è da fare in questi giorni se per caso sono rimasta appunto nella City? Bene, te lo diciamo noi tra poco con la nostra solita rassegna stampa della domenica.
1: Dimensione Suono Roma.

feste più ritmate dal 90 ad oggi. Ragazzi, buona domenica a tutti e tutte all'ascolto del Marascaiolo. Allora, Ferragosto è appena passato, lo sappiamo, ma Roma e dintorni oggi non si ferma affatto. Quindi, dicevamo, della nostra classica rassegna stampa della domenica, se avete voglia per esempio di arte, a Palazzo Bonaparte c'è ancora aperta la mostra su Caravaggio insieme a un percorso dedicato al Novecento italiano con oltre 50 capolavori. Se invece preferite stare all'aperto, stasera al Parco di Porta Capena continua Jazz and Image, quindi ogni sera una storia diversa con musica dal vivo tra le rovine, molto molto bello, molto apprezzato anche dal popolo della capitale. Per chi invece ama la musica pop, a noi piace molto pop e dance, occhio a stasera perché Rocco Hunt si esibisce gratis in città, in realtà a Cisterna di Latina, per la festa di San Rocco. Quindi insomma, tra mostre, concerti e passeggiate serali, oggi a Roma la scelta non manca di certo.

Giornale dal 90 ad oggi su Dimensione Suona Roma. Ancora una buona domenica, dicevamo, della nostra rassegna stampa. Ci sono altri eventi molto interessanti ai quali possiamo partecipare proprio oggi, 16 agosto 2026, per esempio a Villa Celimontana sul Colle Celio. Questa sera si balla alle 9, lezione gratuita di rock and roll, e a seguire live music con Perry Boogie e Lady Martini. Quindi insomma, tra gli alberi della villa sarà sicuramente un'esperienza da vivere per tutti coloro che ovviamente sono rimasti in città, se non siete al mare, in montagna, viaggiando da qualche parte. Poi, se invece preferite il grande schermo, alla Casa del Cinema di Villa Borghese stasera proiettano gratis Apollo 13 Sotto le Stelle, e anche qui situazioncina romantica, magari un ragazzo, una ragazza, gli amici, insomma chi più ne ha più ne metta, sicuramente un altro evento da vivere. Poi, se invece vi va di scoprire la Santa Marinella da un'altra prospettiva, ci sono le visite guidate al tramonto, insomma anche quello non da sottovalutare. Tra musica, cinema e passeggiate, stasera la scelta a Roma, come dicevamo prima, non manca davvero.

0: Questa è Dracula. Su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, anche il brano che ci prende per mano e ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi.

0: sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: In redazione c'è Valentina Lorusso per tutte le ultime dalla capitale. Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Gli atti dimostrano che lo stesso Ranucci aveva chiesto di aumentare la scorta, sono le parole di Sergio Cola, l'avvocato di Walter Lavitola, in carcere perché è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Riguardo ad alcune dichiarazioni del suo assistito ritenute fumose dai magistrati, il legale riferisce che gli stessi coimputati nell'inchiesta sostengono che loro non avevano alcuna intenzione di far del male a Ranucci, lo si vede sulle modalità dell'esplosione. Due uomini di 46-49 anni, entrambi romani, già noti alle forze dell'ordine, arrestati dai carabinieri di Roma Ostia nell'ambito degli accertamenti avviati dopo l'esplosione di un grosso petardo avvenuta la notte del 14 agosto in via Fasan. I due sono gravemente indiziati di detenzione di droga ai fini di spaccio. L'esplosione si era verificata intorno alle 4 del mattino. La deflagrazione aveva danneggiato i vetri di alcune auto parcheggiate nella zona e gli sportelli dei contatori di un condominio. Non c'è tregua per la zona sud della capitale. Dalle 10.30 di questa mattina si registrano più fronti di fuoco a Falcognana, all'altezza di via Torre di Sant'Anastasia, dove le fiamme sono tornate ad alimentarsi in un'area già pesantemente colpita nei giorni scorsi. Sull'Italia arriva una tregua dal caldo, piogge e temporali, allerta gialla in 10 regioni, le due perturbazioni faranno calare le temperature. Lo sport con l'atletica, agli europei di Birmingham arriva e Italdonne argento nella maratona dopo 8 ori, 4 argenti e 5 bronzi. L'Italia sale a 19 medaglie in attesa della sessione finale di questa sera. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Pochi secondi alle 16.
2: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. Four for you.
1: Una domenica tutta da vivere e si vive meglio quando siamo in ascolto delle hit più ritmate dal 90 ad oggi. Insieme a te, insieme a voi, fino alle 18 ci sono io, Eleonora Scaiola, su Dimensione Suono Roma. Come iniziamo al meglio questa terza ora? Beh, direi con, come direbbe Lorenzo Palma, 4 hit una via l'altra. La prima è Sweet Dreams.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2005.

0: È proprio la nostra canzone Weekend dei Medusa con Khalid su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale, a chiudere la 4 for you.
1: Hello Chris, I'm Johnny
2: and I'm Guy
1: and we're from

0: puntata d'oggi. Tra poco, anzi adesso, facciamo anche un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. Sign. Show me love.
3: You got to show me love. No words, no lies.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Il ritmo della capitale.
5: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.

John Legend, All of Me. Questo era il remix di Tiesto su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo parlato parecchio di Spagna in questo pomeriggio insieme, e allora continuiamo con una storia molto particolare, perché ogni anno l'ultimo mercoledì di agosto un paesino vicino Valencia si trasforma per un'ora in un campo di battaglia. Non ci sono elvi, non ci sono scudi, solo pomodori, un sacco, veramente tantissimi pomodori. Migliaia di persone arrivano da tutto il mondo per partecipare a questa tradizione nata quasi per sbaglio, quasi 80 anni fa. Ve la racconto tra poco.

65, All I Really Want, il remix su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Allora, stavamo dicendo di quel paesino vicino Valencia che ogni ultimo mercoledì di agosto si trasforma in un campo di battaglia a colpi di pomodori. Parliamo della tomatina di Buñol. Ora, sicuramente la pronuncia non è corretta, anzi, non parlando lo spagnolo, però tomatina di Buñol, tutto nacque quasi per caso nel 1945, durante una sfilata di paese, quando alcuni ragazzi presero i pomodori da un banco di verdura lì vicino e iniziarono a lanciarseli perché insomma si stavano azzuffando. Ecco, da lì è nata una tradizione che oggi richiama circa 20.000 persone da tutto il mondo, con camion carichi di pomodori scaricati in piazza. Prima del lancio c'è anche un rito, quindi un palo insaponato con un premio in cima, e solo quando qualcuno riesce ad arrivarci, insomma a prendere il premio in cima a questo palo, parte ufficialmente la battaglia. Cosa complicatissima, ragazzi, già difficile secondo me arrampicarsi su un palo, però insaponato, vabbè. E quindi qualcuno lo prende il premio, inizia la battaglia, c'è quest'ora di caos, di risate, di magliette completamente tinte di rosso, e poi, come per magia, tutto torna come prima. Dimensione, suono Roma.

0: Girl tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, tra poco anche la novità musicale di quest'ora.
1: Che dai e sia con te!
2: Però la ritmo davanti del 1980. Vedi come cammina, ritmo l'origine.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai una ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
4: Drive time. Che dai e sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
6: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
5: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
6: Così parcheggi sotto casa?
5: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
6: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
5: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
1: Romana Auto!
6: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dimensione Suono Roma.
4: Il ritmo della capitale.
7: Il ritmo della capitale.

0: Chiquichà. Se antes estuviera conocido di Karol G, è il momento di ascoltare la novità musicale di quest'ora. È di Joel Corry, che torna al suo classico stile piano house molto estivo che l'ha reso poi famosissimo. Ascoltiamo l'ultima, si chiama Whisper.
1: Emissione Suono Roma.

Adesso si chiama Whisper di Joel Corey, meraviglioso, si sente subito perché uno di quei pezzi fatti apposta per l'estate, parte piano, quasi sussurrata come dice il titolo Whisper, poi arrivano queste tastiere calde, molto vintage, il groove che veramente ti prende e non te ne accorgi. Allora, non è un brano ovviamente da ascoltare stando fermi, diciamolo, infatti è proprio, insomma, Joel Corey è uno dei nomi più solidi della dance inglese e con questo brano torna proprio al suo terreno preferito, il tipo di pezzo perfetto per un aperitivo al tramonto, per chiudere una serata in pista. Veramente ci piace tanto tanto tanto tanto, come ci piace tornare indietro nel tempo nel 2011 con Alexandra Stan, questa è Miss Sexo Beat.

0: Ovviamente di Rama su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, è il brano che chiude l'ora tra poco in redazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Dopo l'esplosione del pedardo in via Fasana dell'altra notte, le indagini dei carabinieri della compagnia di Ostia hanno portato all'arresto di due persone che occuperebbero ruoli di rilievo nella piazza di spaccio locale e che potrebbero essere coinvolte nelle dinamiche che avrebbero spinto a piazzare l'ordigno come probabile avvertimento. I militari hanno arrestato un 46enne e un 49enne, entrambi romani e già noti alle forze dell'ordine, notati mentre vendevano una dose di crack a un inquirente poi segnalato alla prefettura, nascondendo la droga in un albero. Interviene per aiutare l'amico vittima di due rapinatori che cercano di strappargli la catenina d'oro, ma viene ferito a una spalla dai due riusciti comunque a fuggire. È successo sabato notte intorno a mezzanotte in via della Scala Trastevere, dove una pattuglia dei carabinieri è intervenuta dopo la segnalazione di un 49enne vittima di un tentativo di rapina. I militari hanno prestato i primi soccorsi al ferito, che è stato poi trasportato all'ospedale Santo Spirito, avviato gli accertamenti per identificare i responsabili. Nella stessa notte, poco prima dell'una, in piazza Trilussa, una pattuglia in transito è stata richiamata dai passanti per una lite in corso tra più persone. Durante i controlli, due delle persone coinvolte, un cittadino tunisino di 24 anni e un cittadino egiziano di 19 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, hanno posto resistenza. I due sono stati bloccati e denunciati in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Un weekend di Ferragosto senza criticità di particolare rilevanza lungo la rete stradale e autostradale di ANAS, ultime partenze e primi rientri di Luigi nel corso della prossima settimana. Secondo le stime di ANAS sono previsti oltre 34,7 milioni di spostamenti da lunedì a giovedì 20 agosto. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Un minuto alle 17.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: E ci siamo, grazie a Francesca Proietti per tutti gli aggiornamenti. Entriamo nella quarta ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, con te, con voi fino alle 18. Ci sono io, Nora Scaiola, ci sono i vostri messaggi che arrivano.

0: I love Roma.
1: Siamo pronti a giocare con Love Roma, come sempre in palio c'è il nostro bellissimo, comodissimo zainetto brandizzato che si aggiudicherà il più veloce o la più veloce che risponderà bene alla domanda che sto per fare al 393 0 119 119. Come sempre, se ricevete una telefonata da un numero sconosciuto rispondete, non è un centralino, va sicuro che sono io che vi comunico la vittoria. Allora, la domanda è facilissima e infatti oggi non ci sono le risposte multiple, la risposta dovrai darmela tu. È molto molto facile e procedo. Qual è il nome tipico che a Roma si usa per indicare quei luoghi in cui si vende la porchetta? Basta, questa è la domanda, vi do anche un indizio, la prima lettera è una F. 393 0 119 119, ripeto la domanda se ti sei appena connessa o connesso per vincere lo zainetto di Dimensione Suono Roma. Qual è il nome tipico che a Roma si usa per indicare quei luoghi in cui si vende la porchetta? Anche la porchetta, mi verrebbe da dire, non solo. 393 0 119 119, l'indizio è che la prima lettera che compone questa parola, parola singola, è una F. Io incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
0: I love Roma, I love Roma.
2: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Sway Shaft su Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando al largo dei nostri mari e da tutte le parti del mondo. Grazie Gabri per aver giocato con noi, aver vinto lo zainetto di Dimensione Suona Roma. Vi ricordo che più tardi arriverà Daniele Greco, quindi ci sarà un altro appuntamento con loro, I Love Roma, e quindi un'altra possibilità di aggiudicarsi il nostro ambito premio. Tra poco siamo tutti vincitori perché ci sono loro.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
0: Let the vibration take you down. Oh yes, e non abbiamo fatto in tempo a dirlo. Che sono già qui le nostre quattro hit senza pausa, la nostra carica d'energia. Il primo

dei panorami che state osservando voi in questo momento, tipo per esempio un amico che non si firma che però scrive: buon pomeriggio dalla costa dei Trabucchi, guarda che bello ragazzi, probabilmente dalla Puglia. E niente, e non solo, tra poco facciamo, vediamo chi vince, chi ha la vista più bella.

compiute il remix su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Allora, stiamo salutando tutti gli amici che sono in giro per il mondo, e a tal proposito ce ne andiamo un attimo in Giappone, perché lì c'è una parola che descrive qualcosa a cui raramente pensiamo, ovvero la bellezza del vuoto. Forse qualcuno ci pensa spesso, chissà. Comunque, in Giappone, nei loro giardini tradizionali, lo spazio libero attorno a una roccia o a un fiore non è un vuoto da riempire, ma ha lo stesso peso estetico degli elementi stessi, quindi un'idea che ribalta il nostro modo di vedere le pause nella giornata, quelle che di solito evitiamo per paura di annoiarci, ecco. E se invece quei momenti vuoti fossero non solo utili, ma necessari, ne parliamo tra poco.

0: What you want, Eleonora Scaiola, buon pomeriggio a tutti.
1: What you want
0: to do? Un po' di fresco, vorrei un po' di fresco, se si può, che fa 800.000 gradi.
1: Vabbè, Dani, ma tu lo sai, adesso arriverà settembre, ottobre, novembre,
0: dicembre. Abbiamo tempo, hai ragione,
1: Scaiola. E staremo a dire, mamma mia, quanto mi manca il caldo. Poi tu
0: sì,
1: il
0: ma
1: primo.
0: Questo caldo anche basta.
1: Anche meno. Senti, lo sai dove ti porto io adesso?
0: Sardegna, dall'amica lì che ci saluta dalla Sardegna.
1: Ti porto in Giappone, perché stavamo parlando di una parola che celebra proprio il valore del vuoto. Si chiama lo Yuaku no Bi.
0: Yuaku no Bi, come no?
1: Praticamente nei giardini zen c'è questo spazio libero che conta quanto le rocce e i fiori che lo circondano. Ecco, noi magari lo percepiamo come un buco, uno spazio vuoto, in realtà anche lui ha senso, no? Noi che viviamo vite frenetiche, dove fermarsi genera di solito dei sensi di colpa, viene letto come una mancanza di produttività, e invece ritagliarsi questi momenti di vero ozio, proprio di dolce far niente, serve a non consumare le risorse mentali, che insomma alcune volte scarseggiano.
0: Guarda, direi che il periodo migliore non potevi trovare per dire questa cosa, visto che tantissimi in questo momento sono nell'ozio più totale, tutti in ferie, tutti
1: ragazzi,
0: al mare,
1: non fare niente, non pensare a niente, quello ti ma non avere neanche il cellulare tra le mani.
0: Tanto, ecco.
1: Ecco, tra l'altro, come dicono gli esperti di innovazione, nessuno si aspetterebbe, no, che i nostri telefoni funzionino per sempre senza mai essere ricaricati, eppure noi prendiamo questo dal nostro cervello, quindi è importante, amici e amiche, riposare. Tu come riposerai?
0: Tu riposerai presto, so.
1: Beh, oddio,
0: che
1: ragazzi,
0: ti aspetta
1: no, io
0: un viaggione.
1: Sto per andare a camminare, quindi no.
0: Ah, un cammino.
1: Però io intanto ti auguro una buonissima

0: to talk about.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Eccoci in redazione, buon pomeriggio a Francesca Proietti. Ci vediamo di Torino.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Due uomini di 46 e 49 anni, entrambi romani e già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Roma Ostia nell'ambito degli accertamenti avviati dopo l'esplosione di un grosso petardo avvenuta nella notte del 14 agosto in via Marino Fasan ad Ostia. I due sono gravemente indiziati di detenzione di droga ai fini di spaccio. Trastevere, violenta, risse e rapine anche la notte di Ferragosto. Poco dopo la mezzanotte del 15 agosto i carabinieri sono intervenuti in via della Scala, dove un uomo di 49 anni è stato avvicinato da due uomini che lo hanno aggredito cercando di strappargli la collanina d'oro dal collo. La vittima è stata soccorsa da un amico, un coetaneo, che è intervenuto e ha messo in fuga gli aggressori. Durante la colluttazione ha riportato una lieve ferita alla spalla. I carabinieri di Trastevere hanno avviato le indagini per identificare i due rapinatori. In piazza Trilussa invece un altro intervento, una rissa tra più persone. La prima pattuglia si è fermata perché è stata richiamata in strada dai passanti. I carabinieri hanno notato subito due partecipanti alla lite, un uomo tunisino di 24 anni e un egiziano di 19, entrambi con dei precedenti di polizia. Hanno provato a fermarli, ma i due hanno opposto resistenza fino a quando non sono stati immobilizzati e accompagnati in caserma. Niente sciopero per i dipendenti di Ales S.p.A., la società in house del Ministero della Cultura che lavora all'interno del Colosseo. L'agitazione era stata proclamata dopo i disagi e le proteste contro lo stress termico e il sovraffollamento dei visitatori. La mobilitazione prevista per la giornata di domani è stata revocata dopo l'intervento della commissione di garanzia sugli scioperi. Resta però confermato il presidio per domani alle 9 davanti all'ingresso del parco archeologico. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is. Sono le

0: Marco Mengoni, Angelina Mango nell'estate di Dimensione su Roma 18 e 13 minuti e buon pomeriggio anche da parte mia, sono Dani Greco, questa domenica 16 di agosto, come state amici? Smaltita l'euforia da Ferragosto, festeggiamenti che insomma guardavo anche un po' le storie di amici e quant'altro ci sono stati e come festeggiamenti, si è festeggiato molto bene questo Ferragosto 2026, dicevo è un po' il weekend dei weekend questo qui perché Roma è vuota in parte, è tutto chiuso, todo cerrado,
1: pensiamo sa chi, todo cerrado,
0: todo cerrado, dove giri, dove giri, insomma esercizi commerciali quasi tutti chiusi, eccezione fatta insomma per alcuni bar della capitale e centri commerciali che quelli sono sempre aperti, insomma quelli sono sempre aperti per la gioia di chi ci lavora, e vabbè, la radio invece no, non chiude mai,

qui aperti H24 anche nel mese di agosto, come potremmo non esserlo anche nella domenica post Ferragosto, in mia compagnia fino alle 22, poi con tutti i suoni del passato, classico appuntamento Rhythmic History, ma ci arriveremo. Se ti va puoi anche condividere con noi questo weekend, perché no, i tuoi spostamenti, dove sei, se sei al mare, se sei nel dolce far niente tipico dei giorni di agosto, di metà agosto, al 3930 119 119. La musica, come sempre, è assoluta protagonista. C'è Pink.

0: Grande successo di Pink qui nella versione mix di Tiesto. What a Badass è il titolo di questa canzone ascoltata nella nostra domenica.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Joel Corry, Whisper. Swedish House Mafia, Lee Kelly, Happiness is so sad.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Agosto, vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Non mancheranno delle schiarite in serata su Lazio con cieli in prevalenza sereni. Poi domani sole protagonista, da segnalare solo nel pomeriggio dei fenomeni nelle zone interne che proseguiranno anche in serata. Temperature massime che saranno in lieve diminuzione, minime ancora molto miti.

0: Heroes Villain su Dimensione su Roma, 18 e 26, ancora buon weekend, questa estate che stiamo vivendo insieme. Amici, c'è una nuova festa che sta prendendo piede ultimamente, di cui si parla anche nella nostra città. Si chiama Divorce Party. In pratica finisce il matrimonio e invece di chiudere tutto con quei scatoloni, quei famosi scatoloni e l'avvocato, si organizza una festa, cena, musica, amici, brindisi e magari pure la torta. Chi porta la torta? Allora, no, specifichiamo, non nasce necessariamente per festeggiare la fine di una relazione, ma l'inizio di una nuova fase della vita. A Roma, tra l'altro, questo fenomeno sta diventando sempre più diffuso, che qualcuno ci ha pensato di farci anche un business, locali, organizzazioni che propongono serate dedicate proprio a questo. D'altronde ormai festeggiamo tutto, siamo nell'era del festeggiamento continuo, il compleanno del cane, del gatto, il nuovo lavoro, il trasloco, e quindi perché no il divorzio, semmai sia qualcosa da festeggiare, perché poi non è che sia tutto rose e fiori, eh? Il divorzio è sempre una sconfitta per la coppia, però è così. Boh, l'unico dubbio è sulla torta, che scriviamo Just Divorced oppure il più sincero finalmente, non lo so.
1: Dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

d'altronde è l'appuntamento Rhythmic History. È sempre una festa qui da noi, soprattutto quando c'è la musica del passato che viene a trovarci in onda. Alex Party, il progetto tutto made in Italy, che arriva dal 1995, era Remy.

0: Niente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
4: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
3: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
4: Così parcheggi sotto casa?
3: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
4: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
3: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
5: Romana Auto!
4: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: bando alla musica del futuro, con loro un bel gruppo di sei ragazze che hanno una cosa in comune fondamentalmente: fanno pop con un'attitudine molto international. Sono le Casseie, che sentiamo adesso con questa Animal.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Good time.
1: Il tuo mondo musicale
2: a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
0: Adesso sì, possiamo tornare in redazione all'appuntamento con l'informazione dalla capitale.
4: Buonasera da Francesca Proietti. Ostia, esplosione in via Fasana, arrestati due spacciatori, sospetto dell'avvertimento nella guerra tra bande. Dopo l'esplosione del petardo nella notte del 14 agosto, le indagini dei carabinieri hanno portato all'arresto di due persone che occuperebbero ruoli di rilievo nell'organizzazione dello spaccio locale e che potrebbero essere coinvolte nelle dinamiche che avrebbero spinto a piazzare l'ordigno come probabile avvertimento nella guerra tra bande e criminali che si contendono il territorio. Nella deflagrazione erano stati danneggiati un'auto e un contatore di un palazzo. Trastevere violenta, risse e rapine anche la notte di

0: Ferragosto. Poco dopo la mezzanotte del 15 agosto i carabinieri sono intervenuti in via della Scala, dove un uomo di 49 anni è stato avvicinato da due uomini che lo hanno aggredito cercando di strappargli la collanina d'oro del collo. La vittima è stata soccorsa da un amico, un coetaneo, che è intervenuto e ha messo in fuga gli aggressori. Durante la colluttazione ha riportato una lieve ferita alla spalla ed è stato accompagnato all'ospedale Santo Spirito. I carabinieri di Trastevere hanno avviato le indagini per identificare i due rapinatori. In piazza Trilussa invece un altro intervento, una rissa tra più persone. La prima pattuglia si è fermata perché è stata richiamata in strada da passanti. I carabinieri, scesi dalla macchina, hanno notato subito due partecipanti alla lite, un uomo tunisino di 24 anni e un egiziano di 19, entrambi con dei precedenti di polizia. Hanno provato a fermarli, ma i due hanno opposto resistenza fino a quando non sono stati immobilizzati e accompagnati in caserma. Sull'Italia arriva una tregua dal caldo, piogge e temporali, allerta gialla in 10 regioni, le due perturbazioni faranno calare le temperature. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Siamo arrivati alle 19 ed un minuto.

0: parte nostra, l'estate di Dimensione Suono Roma. Io sono Daniele Greco, quest'ultima parte di Weekend, Weekend di Ferragosto che trascorriamo insieme. C'è anche un bel disco da cui ripartire, beh, un grande disco, quello di Gigi D'Agostino, questo
1: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 99.

0: riascoltata nel weekend di Dimensione su Roma nella nostra domenica. Amici, buon weekend, buon fine settimana, come lo state vivendo? Spero alla grandissima. Noi siamo qui ad accompagnarvi.
1: Ciao Daniele, ciao. Sono Giacomo, stiamo tornando dal weekend di Ferragosto, siamo stati al mare e ci siamo abbuffati,
0: bravi,
1: ovviamente.
0: Bravi, così è.
1: E grazie per averci fatto compagnia.
0: Grazie a voi.
1: Questo tutto il weekend, grazie.
0: Sì, sì,
1: weekend,
0: sì, sì.
1: Dai.
0: Weekend, dai. Che poi il nostro marchio di fabbrica proprio del fine settimana, anche quello di Ferragosto. Va bene, dai, se ti va, raccontaci tu anche quella, come ha fatto questo amico con la voce 3930 119 119, dove stai di bello in questo momento? Si è un po' annuvolato qui sulla capitale, ma il caldo è sempre infernale, non vi preoccupate. Tra un po' ti parlo anche di questa bella iniziativa che arriva dalla Puglia e di cui si sta parlando proprio in queste ore. Stai

concerto della domenica. Questa è bella, perché a Vieste, andiamo in Puglia, nel Gargano, un meraviglioso posto, Vieste, Peschici, quella zona lì, arriva lo psicologo sotto l'ombrellone, sì, proprio in spiaggia, domani 17 di agosto i villeggianti che hanno scelto il Gargano per passare le proprie vacanze potranno fare due chiacchiere con uno psicologo vero, mentre si è al mare sotto l'ombrellone, sul lettino. L'idea qual è? È portare la psicologia fuori dallo studio e renderla più semplice, più quotidiana, senza quell'aria da oddio, devo andare dallo psicologo, non me va. E qui invece è lo psicologo che viene da te. E in effetti sotto l'ombrellone siamo tutti più rilassati, anche se magari parti parlando del caldo, di cose superflue, magari ecco, sei invogliato a raccontare qualcosa di più profondo e quindi può servire proprio a questo, magari parlandone in modo più leggero, però sai, magari chissà, qualcuno possa trovarne giovamento proprio in questo servizio, che secondo me è molto utile, cioè anche perché lo sa bene chi c'è andato, gli psicologi non costano poco, andare da psicologo costa e soprattutto una cosa

importante. Via sta storia che chi va dallo psicologo non sta bene, anzi è il contrario, cioè chi ci va poi sta bene, ne trova giovamento e beneficio. Quindi iniziativa lodevole davvero, che dovrebbe essere esportata un po' in tutta Italia. Bravi quelli di via.

0: nostra domenica.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: Non mancheranno delle schiarite in serata su Lazio con cieli in prevalenza sereni. Poi domani sole protagonista, da segnalare solo nel

0: nel pomeriggio dei fenomeni nelle zone interne che proseguiranno anche in serata. Temperature massime che saranno in lieve diminuzione, minime ancora molto miti. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Come sempre grazie e buon weekend agli amici di Trebi Meteo. Buon weekend anche a voi che siete dall'altra parte della radio, e ti facciamo un bel regalo. Queste quattro hit senza di...

bombetta alle 7:30 di sera di questa domenica con gli Snap, il gruppo di Francoforte. Ci ha riportati nel 1992 nell'appuntamento Rhythmic History di Dimensione Sonora. Buon weekend da Daniele Greco, c'è anche Salvatore che saluto, è di ritorno nella capitale dopo una bella domenica di mare, quindi sta tornando dalla spiaggia, volume altissimo ci ha scritto, e così deve essere anche per

0: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
1: Your Energy Music.
2: Sole, musica, estate.
1: Ascolta la tua radio preferita anche dall'app o dal nostro sito.

0: 13 di agosto, il sound di Purple Disco Machine, la voce di Sophie and the Giants, e sei su Dimensione Solo Roma, il nostro ritmo, il ritmo della capitale. Ancora buon weekend. Abbiamo talmente caldo in questi giorni, amici, che è tornato di moda l'ombrello, non l'ombrellone, no, è l'ombrello contro il sole. Lo vediamo sempre più in giro al centro, soprattutto i turisti, no, ne hanno uno. Non è solo una moda, è un buon ombrello, un parasole, può davvero aiutare a ridurre quella sensazione di calore e proteggere, può proteggerci dai raggi UV, soprattutto viso e collo. Tra l'altro, la cosa curiosa è che l'ombrello è nato proprio per ripararsi dal sole migliaia d'anni fa. Quello per la pioggia è arrivato molto dopo, quindi altro che trend 2026. No, stiamo semplicemente riscoprendo un grande classico. E poi con queste temperature forse è arrivato il momento di smettere di ridere e di prendere in giro, no, di chi c'ha l'ombrello che si ripara dal sole, perché magari quello che sembra strano è l'unico che sta bene.
1: Dimensione suono.

sera, la musica di dimensione sonora ma il ritmo della capitale, un capolavoro assoluto, Family Affair di Mary J. Blige. Dietro questo pezzo c'è una storia incredibile, il beat infatti era stato pensato inizialmente da Dr. Dre per un altro artista R&B, solo che poi non lo utilizzò quell'artista lì e il pezzo rimase così in aria, fino a quando Mary J. Blige lo ascolta e se ne innamora perdutamente, ci mette la sua voce, il suo stile e Family Affair diventa un successo planetario di inizio anni 2000, e tant'è che entra anche nella Billboard 100, classifica molto importante negli Stati Uniti, e rimane al numero uno per ben 6 settimane. Beh, che bello raccontare un po' di aneddoti e di storia legate agli artisti mondiali, grandi protagonisti che poi suoniamo anche qui su Dimensione Suono Roma. E da una donna all'altra, la regina della console di questo 2026, una DJ bravissima che sentiamo, lei è Peggy Gou, questo è il suo ultimo disco, si chiama Woman.

0: con J Balvin, riascoltata in chiusura di ora qui su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dammi qualche secondo e ti faccio ascoltare anche tutti i fatti.
1: Il ritmo della capitale,
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Eccole le news dalla capitale, andiamo in redazione e le ascoltiamo.
5: Buonasera da Francesca Proietti, apriamo con lo sport. Oro per Simona Guadarella agli europei di nuoto di scena a Parigi. La nuotatrice azzurra ha vinto la finale femminile dei 400 metri stile libero. Per Guadarella è il terzo oro in altrettante finali nella rassegna continentale dopo quelli conquistati nei 1500 e negli 800 stile. Thomas Ceccon invece ha conquistato la medaglia d'argento nei 100 dorso agli europei di nuoto. La cronaca, gli atti dimostrano che lo stesso Ranucci aveva chiesto di aumentare la scorta. Così Sergio Cola, avvocato di Walter Lavitola, in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Nei primi giorni della prossima settimana, come si apprende dai legali di Lavitola, sarà poi presentata una nuova richiesta di riesame sulle misure cautelari di Lavitola. Si sta valutando inoltre un'integrazione delle dichiarazioni di Lavitola con la richiesta di un nuovo interrogatorio. Il legale Cola visiterà domani l'ex imprenditore detenuto nel carcere di Rebibbia. Ostia, esplosione in via Fasan, arrestati due spacciatori, il sospetto dell'avvertimento nella guerra tra bande dopo l'esplosione del petardo nella notte del 14 agosto in via Fasan. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'arresto di due persone che occuperebbero ruoli di rilievo nell'organizzazione dello spaccio locale e che potrebbero essere coinvolte nelle dinamiche che avrebbero spinto a piazzare l'ordigno come probabile avvertimento nella guerra tra bande criminali che si contendono il territorio. Nella deflagrazione erano stati danneggiati un'auto e un contatore di un palazzo. Infine la musica, domani all'Arena del Mare di Sabaudia arriva Fiorella Mannoia con il suo progetto Fiorella canta Fabrizio e Ivano Anime Salve, il nuovo viaggio live tra i repertori e i brani più amati di De André e Fossati. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 20 in punto.
1: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
0: In diretta nella domenica 16 di agosto, nelle ore serali che chiudono di fatto anche questo bel weekend di abbuffate, di festeggiamenti vari per Ferragosto, e noi siamo qui e stiamo sì qui qui con il nostro ritmo a tenervi compagnia con tutta la nostra musica ritmata. Buona serata da Dani Greco, fino alle 22 insieme ripartiamo.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 2006.

0: You. For You. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

quella di Martin Garrix con all'interno la voce di Ed Sheeran, che chiude anche la 4 For You delle 20 nella domenica sera di Dimensione Suono Roma. Belli amici del weekend, quelli di Ferragosto, i re di vivi di Ferragosto, dopo le magnate, le bevute che ci siamo fatti, io compreso, vabbè, ma ci sta, è anche il giorno adatto. Insomma, parlo del giorno di ieri, chiaramente. Poi oggi siamo tutti un po', ci siamo un po' ridimensionati un po' tutti quanti, quindi va bene, dai. Come stai trascorrendo questa ultima parte di weekend? Se ti va, noi siamo qui come sempre, aggiornaci, facci sapere, raccontaci la musica con Gali.

0: Sempre un piacere riascoltare la musica di Avicii, in questo caso che arriva dal 2025, quindi una delle ultime produzioni. Al King, Let's Ride Away. Torniamo subito.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cazzai, Animal. LB1, I Need a Sign. Show Me Love. You got to show me
1: love. No words, no lies. Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Non mancheranno delle schiarite in serata su Lazio con cieli in prevalenza sereni. Poi domani sole e protagonista, da segnalare solo nel pomeriggio dei fenomeni nelle zone interne che proseguiranno anche in serata. Temperature massime che saranno in lieve diminuzione, minime ancora molto miti. Dettagli sull'app di Travimeteo.

di piano che ci emoziona ancora a distanza di 30 anni dall'uscita di questa hit che abbiamo suonato tantissimo negli scorsi anni e che continuiamo ad amare tuttora. Robert Miles, Mariah Heller di One and One nell'appuntamento con la musica del passato, la storia del ritmo, la dimensione sono Roma, quella che arriva dagli anni 90, 1996. Questa è la nuova De Medusa.

0: Weekend.
1: Nel weekend di Dimensione Sonora Roma. Torniamo subito.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto. Allora, prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
4: Romana Auto!
3: Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Summertime, yeah.
6: Il ritmo della capitale.
7: Il ritmo della tua estate.
8: Turn up your summer.
9: Dimensione, suono.

0: Mafia, ci piace molto, si intitola Happiness is so sad, la voce è quella di Licky Lee, ce la ricordiamo per I Follow Rivers, follow, proprio lei. È la novità di quest'ora, dimensione su Roma. Dai, diamo la linea a Lorenzo Palma, ma abbronzatissimo direi, i suoni più forti della nostra festa, scopriamoli.
1: Dimensione Suono Roma Special Party.
2: Special Party Top 3.
3: Insieme a Lorenzo Palma e i suoni che anticipano la festa quotidiana fra le 23 e mezzanotte. Si chiama Special Party e nel weekend c'è la versione mixata dei suoni da club che ci permettono ogni volta di vivere anche dei momenti meravigliosi e incastonarli proprio in un determinato periodo. Quello della settimana di Ferragosto che parte con David Guetta, Third Party e John Martin. Si chiama Human.

Woman si chiama così ed è un pezzo che unisce una superstar David Guetta, il duo Progressive House Third Party e poi la leggendaria voce di John Martin, famoso per Hit con la Swedish House Mafia per esempio. Un pezzo che mescola melodie intense, un suono nostalgico ma anche un timbro vocale profondamente emozionante. Fra le altre cose, i Third Party suonavano già una versione preliminare e strumentale di questo pezzo durante il loro DJ set, l'hanno fatto per oltre un anno prima dell'uscita ufficiale, scatenando così l'hype dei fan della Progressive House. Adesso c'è la versione nuova, quella con David Guetta appena ascoltata. Altro ritorno piacevolissimo, quello di Swedish House Mafia con Lee Kelly, si chiama Happiness Is So Sad.

Una bella produzione, Happiness is So Sad, quindi la musica elettronica del celebre trio svedese di Swedish House Mafia, con la voce della cantautrice Like Lee, che ricordiamo per la sua Fall Rivers del 2013. In questo caso un pezzo che esplora la tristezza, quella legata alla fine dei bei momenti, ed è il primo singolo pubblicato tra l'altro con questa nuova etichetta, la Danza. Quindi parliamo di un progetto nato a Stoccolma con alla firma di autori importanti come Max Martin e Oscar Holter, e con la produzione di Fred Again e dei produttori italiani Giampaolo e Marco Parisi. Altra novità, l'anticipazione che in questi giorni ha rappresentato una delle nostre novità, ci riporta Show Me Love di Robin S, recuperata dal DJ francese LB1. Si chiama I Need the Sun.

0: riecheggia Show Me Love di Robin Hez, I Need a Sign, il pezzo di LB1, ed è un singolo interessante di un producer francese che ha scelto di reinterpretare uno storico successo dance, unendo quindi le sonorità nostalgiche ma anche i ritmi moderni ideali per i club. Fra le altre cose, la traccia è costruita attorno all'inconfondibile e iconico sample melodico, però stravolto in questo caso con un'altra intenzione. Ovviamente parliamo della pietra miliare della musica house degli anni 90, il cui nome originale era quello di Robin Stone. Siamo arrivati in fondo a Special Party Top 3, ci ritroviamo in podcast, ma ci risentiamo anche nel weekend.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su Dimensione Suono.

Riascoltata nel weekend di Dimensione Sono Roma. Bravi invece i nostri ragazzi, i nostri azzurri, arrivate tante medaglie in questa domenica, parlo per quanto riguarda gli europei di nuoto, in quel di Parigi. Brava Benedetta Pilato, argento nei 50 rana. Oh, ci stanno dando davvero delle grandi soddisfazioni. E poi c'è il calcio che lì insomma stendiamo un velo pietoso. Piuttosto, non abbiamo ancora giocato con I Love Roma, è il gioco ufficiale della radio in cui insomma si vince il nostro zaino. Dovresti saperlo ormai se sei un fedelissimo, ma magari lo dico anche per quelli che ci ascoltano da poco. È il gioco in cui si vince lo zaino e arriva come sempre a sorpresa. Arriverà entro le 22, quindi ad esserci c'è, potete star tranquilli. L'unica cosa è che non si sa bene quando, perché è un gioco randomico, arriva a surprise. Questo è un motivo in più insomma per rimanere con noi in questa domenica sera, no?

0: e curiosità da Roma.
1: Ultimo giro di oggi con le notizie dalla capitale, andiamo in redazione.
2: Buonasera da Francesca Proietti. Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi all'interno di un'area verde che confina con il parco archeologico di Centocelle al Quadraro. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile. Ad essere interessato un tratto di verde tra via Papiria e via Calpurnio Fiamma a ridosso dell'ex aeroporto di Centocelle, non distante dalla Palmiro Togliatti. Sul posto la polizia locale di Roma Capitale. Domani mattina l'avvocato Arturo Cola andrà nel carcere romano di Rebibbia per incontrare Walter Lavito, ha detenuto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Ranucci. Nei primi giorni della prossima settimana la difesa presenterà al tribunale del riesame il ricorso per chiedere la scarcerazione dell'imprenditore. Intanto, in attesa degli esiti degli accertamenti sui dispositivi telematici sequestrati alla Vitola, gli investigatori continuano a cercare ulteriori elementi utili a ricostruire la vicenda e a verificare il quadro accusatorio. Una lite tra più persone si è verificata poco prima dell'una nella notte tra il 15 e il 16 agosto in piazza Trilus a Trastevere. Una pattuglia dei carabinieri in transito nella zona è stata fermata da alcuni passanti che segnalavano la discussione in corso. I militari hanno individuato tra i giovani coinvolti un cittadino tunisino di 24 anni e un cittadino egiziano di 19 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici in materia di scippo. Alla vista dei carabinieri i due hanno opposto resistenza, ma sono stati comunque bloccati e poi denunciati. Europei di nuoto, oro di Guadarella nei 400 stile libero, c'è con argento nei 100 dorso, pilato nei 50 rana, pieno di medaglie per gli italiani a Parigi. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.

insieme in questa domenica sera 16 di agosto. Questa è la nostra musica Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, con me Daniele Greco fino al 22 e con un grande successo che arriva, guarda, proprio dalla metà degli anni 90, bellissima, Billy Ray Martin, questa Your Loving Sums.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Eccolo qui, l'ultimo appuntamento del weekend con il gioco ufficiale che è tornato, il gioco ufficiale di Dimensione Suono Roma. I love Roma che ti fa vincere lo zaino della radio. Un'occasione questa per anche per farci ancora gli auguri di Ferragosto, vieni in diretta con noi, c'è una chiacchiera, ti conosciamo e ti premiamo, premiamo la tua fedeltà che sei all'ascolto. Quindi al nostro numero 3930 119 119, scrivi per primo cosa vogliamo sapere, di chi è il compleanno di questo attore italiano bravissimo, oggi spegne 68 candeline, nato a Lauria in provincia di Potenza ma è romano d'adozione, simpatizza anche la S Roma, quindi è simpatizzante giallorosso. Stiamo parlando di... Beh, c'è bisogno di un aiuto. L'aiutino te lo diamo con la sua voce, lo sentiamo.
3: Diciamo tante altre cose anche, e poi chiudiamo la questione perché mi commuovo facilmente alla mia età. E anche quando ho deciso di mollare l'università e di fare la scuola di recitazione, andai a casa, tornai dopo anni sprecati a Roma a non fare esami.
4: E qual era la facoltà?
2: E allora hai capito di chi stiamo parlando? Non è semplice, non è semplice. Ti do due opzioni. Bentivoglio Papaleo. Dai, che hai capito? 3930 119 119. La voce era di? Del suo compleanno proprio oggi. Bentivoglio o Rocco Papaleo? Dai, che cosa?
0: I love Roma. I love Roma.

0: love Roma. I love Roma.
1: Chi c'è in linea con noi? Per caso Emanuele? Da Roma?
2: Weekendaia Daniele, ciao, buonasera.
1: Ciao Ema, benvenuto con noi, buon weekend.
2: Grazie.
1: Buon Ferragosto, te lo faccio adesso chiaramente. Come
2: grazie,
1: è andato sto weekend di Ferragosto?
2: Un Ferragosto in completo relax a casa.
1: A casa, a casuccia, con gli amici, invitato amici,
2: sì.
1: Fatto un po'...
2: La famiglia.
1: Tranquillissimo. Vabbè, ci sta. Adesso dove sei?
2: Adesso sono al centro, stiamo andando a prendere una nostra amica che è staccata adesso.
1: Sì, ok, c'è nessuno, sono i turisti. Chi c'è?
2: Sì, faccio un... insomma, sì, non è più come gli dico gli scorsi
1: anni. Non è più la Roma della volta.
2: No.
1: Sì. Adesso ci siamo, no? Anche noi, io, tu, perché stai lavorando ancora tuttora.
2: Assolutamente, sì.
1: Ed è bellissimo perché a Roma comunque c'è poca gente, si sta bene, vabbè, sono cose che poi sappiamo, dai, vabbè.
2: Sì,
1: godiamoci
2: sì,
1: Roma
2: sì.
1: in questi giorni. Senti, ferie finite quindi, Ema?
2: Ferie finite, purtroppo sì.
1: Dove sei stato?
2: Sono stato a casa perché comunque avevo da sbrigare delle pratiche burocratiche, quindi siamo rimasti a casa quest'anno.
1: Va bene, dai, ti do una bella notizia, hai vinto lo zaino, dai. Una bella domenica sera per te. C'è un compleanno da festeggiare, un grande attore italiano è Lucano, lui ama la Basilicata, lui è ambassador della Basilicata, però Roma per lui è nel cuore, tant'è che simpatizza anche l'S Roma. Sentiamo la sua voce
3: e poi chiudiamo la questione perché mi commuovo facilmente alla mia età. Anche quando ho deciso di mollare l'università e di fare la scuola di recitazione, andai a casa, tornai dopo anni.
1: Vabbè,
3: sprecati.
1: L'abbiamo capito, lui
2: Rocco Papaleo.
1: Grande auguri a lui. 68, se li porta veramente molto bene. Non pensavo.
2: Sì, è vero.
1: 68, dicevo, c'è una cinquantina. Invece, bravo Rocco Papaleo. Sì, bravo Emanuele. Grazie veramente.
2: Bravi tutti.
1: Grazie, Ema. Un abbraccio forte.
2: Grazie mille, Dani. Una buona serata.
1: Buona serata a te. Buon inizio di settimana. Ciao.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: I love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: in onda con noi.
1: Four for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Ad agosto in città non c'è traffico, trovi parcheggio ovunque. Che meraviglia!
3: Sì, peccato che tu non abbia un'auto.
2: È proprio questo il problema. Quasi quasi vado subito a prenderne una.
3: Così parcheggi sotto casa?
2: Anche, ma soprattutto ci vado al mare.
3: Allora vai da Romana Auto. Con tutte le auto che hanno, qualcosa trovi di sicuro.
2: Perfetto! Allora prima scelgo l'auto, poi scelgo la spiaggia.
3: Romana Auto! Ad agosto vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Ma lo sai che è anche il compleanno di Madonna oggi, 16 agosto, auguri a lei. La celebreremo perché l'abbiamo inserita nella forfora di quest'ora con la sua dance.

0: 4 for you.
1: 4 for you.

0: versione che abbiamo ballato qualche annetto fa, la voce di Ellie Goulding, si titola così, eh? Obama South, dimensione sono Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.

0: Sisteri Extended Version.
1: Capolavoro della musica, affidato inizialmente a Dionne Warwick, diventata famosa invece grazie ad Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, la versione che sentiremo è quella di Diana King. Per chiudere, almeno ultima sequenza per questa sera con Rhythmic History, noi ci risentiamo puntuali domani mattina alle 5. Sono Lorenzo Palma, buona domenica a tutti.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History.
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Sì, iniziamo a far festa dopo il viaggio negli anni 90 con il nostro Lorenzo Palma. Si volta pagina e inizia l'appuntamento dedicato alle hit più ritmate del momento. Buona

Stasera, tanto per cambiare, diversi protagonisti, tra cui Damiano David. Abbiamo parlato anche del suo matrimonio di recente. Ci sarà Fisher col nuovo singolo. Prima di tutti, Purple Disco Machine, un disco molto a tema fine estate. Fireworks.

Tra le hit più ritmate del momento, dove nel momento intendiamo comunque delle ultime estati, c'è questo disco di Farruko che ci proietta in località latine, col sole, con la spiaggia e il divertimento. Si chiama Pepas. Special.

0: Ma del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Drive
1: Time. Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Dimensione Suono Roma.
1: Special Party.
2: Special Party.
3: Amici miei, buona serata da Gianmarco. Questa è Special Party. Siamo nella seconda parte della nostra festa. Tanto divertimento ancora in vista fino alla mezzanotte, fino agli sgoccioli di questa domenica, di questo weekend di Ferragosto. Continuiamo così. Special.

0: giro o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: E allora amici, tra pochissimi minuti, mezzanotte, possiamo dire weekend di Ferragosto, missione compiuta anche quest'anno. Vi abbraccio e vi aspetto domani sera sempre con le nostre hit, le più ritmate del momento, a partire dalle 11. Vi aspetto, ciao. Special party.

0: Comic History.
1: Ed una buona serata da Eleonora Scaiola anche tonight nel ritmo della capitale fino alle 3. Come sempre noi iniziamo il nostro viaggio notturno tornando indietro nel tempo. Questa volta però il nostro DJ ha scelto il 1999 con gli Style 65, Move Your Body.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: È già arrivato il primo appuntamento imperdibile con uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, come sempre scelto dal nostro DJ Arturo J.K. Arturi, che ripesca una perla dal passato, stavolta dal 1998, Airy Beam con 9 PM, Till I Come.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Siamo già quasi in fondo alla nostra prima ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Grazie per essere qui con me. Ascoltiamo la versione remixata, la versione nuova di Show Me Love fatta da LB1, I Need a Sign.

0: History.
1: Oh yes, entriamo ancora più carichi, ancora più adrenalinici nella seconda ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dove sei, come stai, se ti va condividilo con me al 393 0 119 119. È il momento di ascoltare Gigi Dag dal 2000.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione

Italia, nel mondo, a tenerti compagnia. Fino alle 3 ci sono io e le Scaiola. C'è anche Samurai J adesso. Flamenco Paranoia.

0: History.
1: Ebbene, è il momento di fare un'altra tappa, stavolta nel 1999, perché ascoltiamo uno dei brani che ha fatto la storia del ritmo, che ha costruito la dance per come la conosciamo noi oggi, grazie al nostro Arturo J.K. Arturi. Cosa c'era nel 99? Paul Johnson con Get Get Down.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Inizia ufficialmente la nostra terza ed ahimè ultima ora insieme di notte su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Fino alle 3 comunque ci sono io con te, Eleonora Scaiola, e soprattutto la musica. Iniziamo da inizio secolo 2000 per il Planet Funk. Questa è Chase Sun.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.